0: il silenzio degli non ce la posso fare, non ce la posso. Dopo il silenzio degli elettrodomestici, con tanto di risata finale. Che sembra più, non lo so cosa
1: la
0: sembra.
1: La mucca pazza.
0: Sì, esatto. A proposito di burro, eccetera. Certo. A proposito, soprattutto. Proposito di. Andiamo ai messaggi.
2: Sì, ci hanno scritto Serena e Gabriele. Ciao ragazzi. Allora, Serena scrive: quando avete detto che il frigorifero smette di fare rumore proprio quando non dovrebbe, mi sono sentita male. Il mio fa così: rumore, rumore, rumore, poi silenzio totale. Io lo guardo, lui mi guarda e io penso: è morto? Poi riparte all'improvviso come un trattore, vivo in un horror domestico. Io che paura comunque avere tutti questi elettrodomestici.
1: Lo sai, no? Che a me capita quando sono seduta tranquillamente sul divano, sì, e sento tutti questi rumori.
2: Che
1: io
2: paura.
1: Dico, ma non è che magari c'è un topo che sta mangiando?
0: Che speriamo che non sia il topo di, come, chi è che ci aveva il topo nel sedere?
2: Richard Gere, lunedì abbiamo, sì, il gerbillo di gerbillo.
1: Infatti, più di una volta ho scansato tutti gli elettrodomestici pensando che ci fosse un topo.
0: Però mi raccomando, mani dietro.
2: Sempre, coprire sempre tutto, insomma, dove non batte il sole. Poi ci scrive Gabriele: il mio aspirapolvere robot non parla ma giudica. Ogni volta che lo accendo va dritto verso la mia scrivania, si ferma, gira su se stesso e poi riparte. Come per dire, guarda che casino fai vivere a questa casa. E dopo il trailer del vostro film non lo accendo più di notte. Sì, l'ho letta male, la frase è: guarda che casino fai vivere a questa casa. Comunque,
0: no,
2: caro,
0: non stavamo dicendo niente, oramai vai sulla difensiva.
2: Mi sono sentito giudicato dal mio microfono, l'elettrodomestico qui di Casa Comedy Radio Show. E io, un elettrodomestico, ad esempio, una volta, vi racconto questa velocemente, stavo in camera a giocare con la PlayStation tranquillamente, a un certo punto
1: ancora giochi con la PlayStation?
2: Sto scherzando,
0: ancora le cose che
2: ancora
0: fanno,
2: non ho mai io ho iniziato e non ho mai smesso, mai smetterò.
0: Hanno inventato la PlayStation attorno ad Halo, cioè lui era seduto su un divano e intorno gli hanno creato la console.
2: È tutto intorno a te, per citare. E a un certo punto vi parte la stampante, ma io non avevo mandato niente in stampa. Che cosa era successo? La stampante, io evidentemente avevo mandato una stampa, la stampa non era andata ed era andata in stand-by. Una polvere, una l'ho toccata, qualcosa è successo, è partita la stampa, ha preso un colpo perché è partita da sola una stampa che avevo mandato la mattina.
0: È tipo, come, non c'entra con gli elettrodomestici, però è come la bottiglia d'acqua che di notte fa pop e scoppia,
2: che scoppia, sì.
0: E ti viene

0: stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì, e te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Spot. Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
4: VRN Radio, più l'ascolti, più

0: chiudere al meglio questa puntata e ogni puntata, se non con il... Ma perché mi devo andare a impegolare? Come concludere al meglio se non con... È giusto?
1: È giustissimo.
0: È giustissimo.
1: Io ti stavo aspettando, volevo vedere dove...
0: Che fatica. Pensavo che ieri fosse una giornata faticosa.
1: No,
0: ma
1: oggi
0: anche
1: è sabato.
0: Oggi. Quindi vabbè, concludiamo alla stragrande.
1: Sì,
0: con...
1: concludiamo come?
0: Con hashtag flop and roll, sì. Come sempre. Abbiamo pescato addirittura il nostro hashtag flop and roll di lunedì, perché parlava, indovina un po', dei nostri cari bimbi, amatissimi.
1: Dei nostri amici,
0: sì,
1: piccoli.
0: Che ci fanno sempre molto ridere, sì. Recensioni dei bimbi sul cibo, in generale. Dal 1, 5 stelle, le patatine, certo, fritte, l'hamburger.
1: Tutti i cibi che insomma mangiano i bambini.
0: Rimanete qui al comedy.

0: Your passion for music.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.

0: forse non salverò il mondo.
1: Forse non salverò l'economia.
0: Forse non salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
3: Spot!
4: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
5: The more you feel it.
6: Ed eccoci qui con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Oggi recensioni del cibo ai bambini. Cioè, ci siamo immaginati, in realtà le abbiamo raccolte dal web, così
7: sì,
6: come
7: certo,
6: la rubrica racconta,
7: certo.
6: Quelle che sono le risposte alle domande degli adulti su qual è il tuo cibo preferito,
7: certo,
6: banalmente.
7: Ti è piaciuto?
6: No? I loro piatti preferiti,
7: sì.
6: Esatto. Per esempio, lasagne 5 stelle.
7: Eh beh.
6: Sembra una torta, ma è fatta di pasta e altre cose che non mi ricordo. Buonissime, soprattutto quando le fa la nonna. Scottano sempre, ma ne vale la pena.
7: Lo sai che, vedi, grazie al bambino, non avevo mai pensato che la lasagna è una sorta di torta salata, volendo.
6: Sì.
7: Perché è spessa come una torta.
6: Sai,
7: no?
6: Che io da piccola non amavo le torte, strano, e mangiavo le verdure. Ma infatti si capiva già un po' che
7: ecco perché
6: avrei avuto dei problemi da adulta. E quindi al mio compleanno mi facevo fare la pizza con le candeline. Perché comunque io volevo le candeline.
7: Certo.
6: Però la torta non mi piaceva. Poi abbiamo i nuggets di pollo.
7: Buoni.
6: Bam bam, in classifica. Buoni e facili da mangiare. Con la salsa diventano ancora più speciali. Unico difetto: uno tira l'altro e non ti ricordi più quanti ne hai mangiati. Il mio record è 9.
7: Pivello.
6: Peccato che non abbiamo le firme di questi bimbi.
7: Io in un famoso rivenditore internazionale di nuggets di pollo.
6: Sì.
7: Che è quello con il pagliaccio. Insomma, ci siamo capiti.
6: Sì,
7: io credo di averne.
6: Dopo essere andato all'idea.
7: Certo, credo di averne mangiati una trentina, non sto scherzando.
6: Vabbè, ma io non me ne vanterei.
7: Belle
6: non
7: della
6: me ne vanterei.
7: Ero giovane.
6: Andiamo alla pasta al pomodoro, 4 stelle su 5, attenzione. Io vorrei mangiare il sugo col cucchiaio dalla pentola, ma mamma mi sgrida. Mi piace anche perché a scuola ci hanno detto che è salutare, ma non è verde come le verdure, quindi il rosso è diventato il mio colore preferito.
7: Cioè lui è passato dal cibo all'impedimento di mamma, all'armocromia addirittura, rosso e verde.
6: Guarda, qua c'è questa cosa mi stupisce. Abbiamo l'hamburger che ha 3 stelle su 5.
7: 3 stelle.
6: Io pensavo di
7: stranissimo.
6: Più.
7: Stranissimo.
6: Ma si vede che gli hamburger di questa nuova generazione non sono
7: però
6: buoni
7: ti posso
6: come
7: dire, lo sai che l'hamburger uno lo apprezza più in età adulta?
6: Ma che
7: perché
6: gesti fai?
7: Ho fatto un gesto.
6: Voi non potete vederlo, ma ho fatto un gesto
7: perché il gesto era quando vai a farcire l'hamburger con il bacon.
6: A me così non me lo fai, sappi.
7: Io l'ho fatto all'hamburger e non l'ho fatto a te, quindi stai calmina.
6: Però me l'hai fatto verso di me, mi sono spaventata.
7: Lo faccio alle mie spalle, vai.
6: Ecco, allora, hamburger molto buono ma difficile da mangiare senza fare i pasticci. Il formaggio sopra è una cosa seria. Io lo preferisco quando papà toglie le cose verdi che a volte ci sono.
7: Il verde non piace molto ai bambini. Verde uguale salute, non no.
6: Patatine fritte, 100 stelle su 5. Anche se sono tante diverse, sono sempre tutte buone. Ma le mie preferite sono quelle lunghe. A volte mi fanno arrabbiare, ma solo perché finiscono troppo in fretta.
7: Poi le patatine, io credo di non esiste un essere umano, bambino, adulto, anziano, che ne mangia una e basta. È impossibile mangiarne una e fermarsi.
6: È una magia. Poi abbiamo il gelato al cioccolato, l'unico 5 stelle
7: dolce
6: su 5.
7: Dolce un po' salato.
6: L'unico motivo per cui accompagno la zia a fare la spesa è perché poi mangiamo sempre il gelato. A volte mi sporco il naso, ma secondo me fa parte dell'esperienza. Mai farlo cadere per terra.
7: Mai, partire dal basso e la panna nel naso. Vai, grande classico.
6: Pizza margherita, anche qua un sacco di stelle. Buonissima, ha il formaggio che si allunga. Io lo mangerei anche a colazione. Pranzo, merenda e cena. I bordi li mangio solo a volte. Se qualcuno mi ruba una fetta, non siamo assolutamente più amici.
7: Beh, io, la mia ex, infatti ex, mi rubò l'ultima fetta di pizza dal piatto.
6: Addirittura.
7: No, non siamo diventati ex per per quel motivo, ma ha creato poi l'iter che ha portato a essere ex fidanzati.
6: Io andrei avanti all'infinito, sì, ma il tempo è finito. Abbiamo cotoletta con patate.
7: Buonissima.
6: Se la taglio fa crick, vuol dire che è la più buona di sempre. Con le patate vicino ancora meglio. Certo. I grandi ci mettono il limone, ma secondo me la rovinano.
7: È vero.
6: Concludiamo con i pancake. Morbidi e dolci, sembrano nuvolette da mangiare.
7: Buone.
6: Sono i miei preferiti anche perché li cucina sempre papà la domenica mattina e io adoro fare colazione insieme a lui.
7: Ah, molto all'americana. Questa è una tradizione molto americana.
6: Molto
7: carino,
6: dolce,
7: molto dolce il pancake e molto dolce il bimbo.
6: Oh, invitatemi, eh.

0: termina qui la puntata di oggi in questo sabato scoppiettante con il best of del Comedy Radio Show e termina anche l'intera settimana.
1: Sì,
0: ci tocca fare la pausa.
1: È normale.
0: Io devo dire che me la chiappo la pausa questa volta perché ne ho bisogno. Quindi
1: ma
0: è una
1: tutti abbiamo bisogno.
0: Domenichina di riposo.
1: Ma io dico sempre, lo dico io, ma lo dicono tutti, ma se anche il Signore settimo giorno si è riposato mentre costruiva la terra, vuoi che noi...
0: No, più che altro vorrei riacquisire le capacità...
1: Queste.
0: Quelle lì.
1: Quelle che...
0: Parlatorie.
1: Se qualcuno che ci sta ascoltando è un logopedista, una logopedista,
0: non so
1: può
0: cosa mi
1: chiamare...
0: sta accadendo, non lo so. Non lo so.
1: Ale, te lo dico io che cos'è. Sta arrivando l'estate. Poi tra l'altro la prossima settimana, quella entrante, è l'ultima settimana di maggio. Quindi poi non abbiamo più scuse, prova costume, mare.
0: Cosa mi hai fatto pensare? Quello,
1: ci siamo.
0: Io volevo andare, volevo passare una domenica a mangiare pizza, invece adesso penserò alla prova costume.
1: Basta, pizza,
0: sei
1: mangia,
0: cattivo,
1: mangiala
0: cattivo
1: stasera e poi archivi le pizze.
0: Ma no, ma che, no, che archivio, io chi
1: ma
0: se ne
1: viva la ciccia.
0: Vado in spiaggia con la pizza.
1: A voglia.
0: Allora, una buona domenica a tutti voi, noi torniamo lunedì, io tornerò ingolfata di pizza con il nostro Alessandro Bisogni.
1: E a questo punto anch'io tornerò golfato di pizza, ingolfato. Golfato, il golfo di pizza.
0: Mi sa che anche tu devi riposare.
1: Ma io
0: con chi? Con chi torni?
1: Con Alessandra Bellotti.
0: Dove torniamo? Qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Ciao,
0: buona domenica.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot. Chiama Stefania.
2: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
1: Ora però posso chiamare senza auricolare?
2: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
1: Ma io non ti butterei mai.
2: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
3: Sono le 3.

0: no, ma sono ragazzi. Ma sono le sette!
1: Sono le sette, svegliatemi a colpi di remo piuttosto. Così, di
0: freddo. Non si può, la mattina del sabato questa cosa qua.
1: Pazzi, pazzi furiosi.
0: Buongiorno a tutti, da Fabio Meli e Walter DC, comincia il nostro recap.
1: Sì, comincia così, con questo infarto mattutino, il nostro recap.
0: Esatto, potrete riascoltare il meglio del meglio della puntata di oggi con tutto quello che è successo in settimana.
1: E ne sono successe
0: di tutti i colori, da Trump a tante altre cose. Quindi restate lì collegati, cioè svegliatevi con calma e mi raccomando.
1: Svegliatevi con calma, sì. Cioè che abbiamo dato praticamente un colpo di pistola nelle orecchie.
0: Sì, è sabato, vabbè, giratevi dall'altra parte, intanto in sottofondo già mettete la radio.
1: Va là, ma non giratevi dall'altra parte, ascoltate, dai.
0: A tra poco.

0: Sicuramente molti studenti che magari ci stanno ascoltando così di nascosto da scuola, perché sono gli ultimi giorni, si fa un po' bagarre. Esatto, e stanno facendo l'ora di fitness, l'ora dove si fa ginnastica. Sapevate che nel 1953 nacque appunto l'ora di fitness nelle scuole? Negli Stati Uniti, ed è stato il presidente Eisenhower a lanciare questo programma dopo che aveva scoperto che i ragazzi europei erano molto più atletici dei coetanei statunitensi.
1: Bene, però parliamo di quello che è successo pochi giorni fa alla Casa Bianca, tanto per cambiare, dove i bambini hanno fatto visita ufficiale, dove una bambina ha detto a Trump quali erano i suoi sogni sportivi, ovvero quello di diventare una giocatrice di pallavolo.
0: Bene.
1: Lui l'ha guardata e col suo solito aplomb le ha detto: meglio se giochi a calcio, vai.
0: Ma cosa c'è? Ma è fuori di testa. Accese
1: mica.
0: Polemiche come al solito, questa poveretta non giocherà mai a calcio.
1: Ma no, ma infatti, poverina, cioè, gli ha distrutto anche i sogni.
0: Cioè, loro, questi bambini erano andati a visitare la Casa Bianca e niente, si ritrovano così umiliati dal presidente. Ma io andrei a casa, gli avrei dato un pestone sui piedi.
1: Poteva essere un'idea, in effetti.
0: Esatto.
1: Bambina, perché non ci hai pensato?
0: Ripensaci, dai.
1: È vero, è vero.

0: Your radio station.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno e notte.

0: nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: VRM.

0: cucina senza benzina.
1: Pippo Franco, ragazzi.
0: Sogna i suoi 100 cavalli, ma che non ci sono.
1: Cosa, ma
2: la vecchia regina?
1: Sì, Isotta, la macchinina.
2: Oh mamma mia, che salto indietro nel passato. Tutto sì, questo per?
1: Perché un tipo ha viaggiato con una macchinina dalla Germania al lago di Garda. E però sapevate che il veicolo non è un un giocattolo costoso, ma è una struttura assemblata a mano usando esclusivamente pezzi di biciclette recuperate. Ma le è andate a recuperare in una discarica? Attenzione, non è periodo,
2: No, è decisamente no. No. Ma voglio dire, ma non aveva proprio niente da fare. Pensate che oltretutto questo tizio ha pedalato sotto il sole su questo mezzo improbabile con il suo cane che abbaiava felice sul sedile del passeggero, poi capì che felicità, mentre attraversava quattro confini nazionali.
1: E beh, tra l'altro lui è un videomaker, quindi si chiama Josiah Stoll e ha raggiunto Torbole, che da non confondere con Sorbole, dopo aver percorso 465 chilometri dalla foresta nera al lago di Garda su una macchinina a pedali.
2: No vabbè ragazzi,
1: ma questo è pazzo completamente. Comunque
2: è andato, sì.
1: Ma allora beh, è in discesa dalla Germania a Venezia,
2: tantissimo, allora. Sì, è proprio tutta discesa. Pensate che questo Josiah Stoll è un fotografo di professione oltretutto e ha affrontato questi 14 giorni di viaggio e 4000 metri di dislivello alla faccia della discesa, portando con sé il suo fedele cane Cookie.
1: Ma si può chiamare il cane Cookie?
2: Ma poverino, come, ma si può portarlo a fare sta roba?
1: Comunque cercate su Instagram Josiah Stoll e vedrete un po' tutto il viaggio.
2: Pensate.

0: venerdì. This time è su VRN Radio.
1: Women are not without electoral and or political or.
2: Mi permetto nuovamente, care concittadine, aspetti un attimo.
0: This time.

0: mattinata di grandi consigli qua di Stime. Adesso vi parliamo dei 5 formaggi pro dieta.
1: Che meraviglia, esistono dei formaggi pro dieta?
0: Sì, perché sapete che il formaggio è nato per sbaglio?
1: Ah sì?
0: Un mercante arabo nel deserto ha trovato del latte cagliato.
1: Sì.
0: Nella sua otre di stomaco di pecora.
1: Ma che schifo!
0: Scoprendo che il calore e gli enzimi avevano creato un cibo nuovo, e quindi ha detto: oh, ho fatto il formaggio.
1: Pensa, ma in effetti le più grandi scoperte dell'essere umano sono tutte nate così, per sbaglio o per
0: errori? Sì.
1: Sì. Beh, e quindi esistono questi 5 formaggi per un bertagliere che possiamo metterci a tavola senza avere sensi di colpa. Quindi trovando quel compromesso perfetto tra il piacere del palato, che non guasta mai, e la voglia di non sgarrare sulla bilancia, e quella purtroppo è...
0: Quindi restiamo in forma senza rinunciare ai latticini, che servono comunque. I nutrizionisti consigliano... Allora, questi sono i cinque dell'Apocalisse.
1: Ok.
0: Fiocchi di latte, ricotta buoni. Vaccina, primo sale, mozzarella light... E sì. Parmigiano reggiano in scaglie.
1: Ah, che cazzo, ben buoni, dai, sai. Beh,
0: tutte e cinque, io impazzisco per tutte e cinque.
1: Sì, esatto, infatti. I fiocchi di latte sono dai 5 i campioni di leggerezza, perché hanno soltanto 98 calorie per un etto di formaggio, mentre il parmigiano, anche se è stagionato, è densissimo di nutrienti e sazia davvero con piccole quantità.
0: Vero, vero. Beh, piccole quantità è da vedere, perché io ne mangio giù veramente tantissimo.
1: Più delle forme, esatto. Quindi sì. Regia, ma in cucinina abbiamo il tagliere
0: via,
1: con i formaggi?
0: Via, andiamo di là.

0: hit station.
1: Prendi le mani, ti prendo e rimane a dentro i tuoi occhi cavana, mentre ti spogli cavana, e non tornerai.
2: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
0: Su 24.

Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.

0: Ma no, che spavento. ci risiamo, reali inglesi.
1: La principessa sta entrando in studio.
0: Esatto. Scusa. Sta entrando, amici, a casa la principessa Eugenia, nipote della, è la nipote della regina Elisabetta II.
1: Ma stai a casa tua, ma chi
0: sei? È stata la prima royal a mostrare pubblicamente la cicatrice di un'operazione alla schiena.
1: Ma sei te, cioè.
0: Ma l'ha fatto durante il suo matrimonio, così per sensibilizzare sulla scogliosi.
1: Vabbè, dai, ha fatto una cosa carina allora. E anche sul suo social Instagram, tra una foto e l'altra, all'improvviso, ecco qua, spunta quella dell'ecografia tra le mani di due bambini biondissimi che annunciano, guarda un po', l'arrivo di un nuovo fratellino.
0: Cioè, oltre alla cicatrice ha detto che è incinta?
1: Sì, vabbè, ma la cicatrice è stata durante il matrimonio, poi non è più parlato per fortuna. Adesso ha detto così che è in attesa di un altro bimbo.
0: Ok, Princess Eugenia di York e il marito Jack Brooksbank hanno annunciato ufficialmente di essere in attesa del loro terzo figlio, previsto per l'estate 2026, un po' come il Festival Bar, dai.
1: Vabbè. Che bella assonanza. Vabbè, comunque il Royal Baby futuro, quindi il nuovo che sta arrivando, sarà il 15° in linea di successione per il trono britannico.
0: Quindi non avrà, non avrà mai la corona.
1: Ma infatti, cosa lo dite? Io glielo direi, ma cosa lo dite a fare? Che tanto non sarò mai re, ma chi se ne frega?
0: Cioè, quando lo capirà qualcosa gli dicono: sai che tu sei il 15° a diventare re?
1: E non avrei un tubo come i tuoi fratelli.
0: Secondo me gli risponde: ma va.
1: Poverini, anche loro non riceveranno mai titoli nobiliari.
0: No,
1: pensa un po'.
0: No.

0: Ma come?
1: Si chiude. Detto categoricamente.
0: Si chiude la trasmissione del sabato di Stime.
1: Con il coso lì, sto qua.
0: Sì, vai Julio! Non va. L'intro dura 75 minuti. L'intro dura 75 minuti, puoi parlare quanto vuoi, Walter.
1: Ma no, vabbè, possiamo anche salutare, anche se lui non si sente, vabbè.
0: Sì, ma c'è. Ma Julio c'è sempre.
2: Soy de aquellos que sueñan con la libertà.
0: La libertà.
1: Sueñan, chi è che sueña?
0: E sueña con la libertà.
2: Un velero che non tiene mai.
0: Non ce n'è più, ragazzi, non tiene mai. Cosa c'è?
1: Che melensità. Che non dire altro,
0: perché... Amici a casa, questa è la nostra sigla di chiusura. Ormai scriviamo una lettera a Julio Iglesias prima della fine della stagione e che ci venga a trovare a fare un'intervista.
1: Ma che stia a casa sua,
0: ma no, viene, ma sai che boh, che, ma sai quanta gente ci ascolterebbe in un batter d'occhio?
1: Perché viene lui,
0: sì, perché Julio è Julio.
1: Ma adesso, ma non canta più.
0: Grazie di averci seguito. Chiudiamo con Julio, come sempre. Diamo la linea e sabato alla nostra buona Laura Carroccio.
1: Un bacione alla nostra Laura.
0: E il dedichiamo a Julio, dai.
1: Ma che bello, eh!

0: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
1: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
2: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
1: Aiutaci.
0: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
3: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
1: Non è un gioco.
4: Stop!
5: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
6: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
7: Sono le 4 e un minuto. 2

Ben ritrovati in una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi e buon sabato! Ciao a tutti cari amici, oggi è il 23 di maggio, siamo nel sabato, un sabato italiano, ovviamente perché noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. Io sono Francesca Romana Macri e vi terrò compagnia durante quest'ora che dedicheremo interamente all'Italia, al nostro bel paese, e il sabato sapete che ci facciamo prendere un po' dal momento nostalgia. Infatti, quanti di voi conoscono il gioco Subbuteo? Io non l'avevo mai sentito nominare, ma sarà che appartengo alla generazione Z. Poi parleremo anche di un'iniziativa, la cena condivisa, e come sempre torna l'agenda con le sue date, con i suoi onomastici e compleanni. Tutto questo qui nel sabato di Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Diamo il via a questo appuntamento di oggi, sabato 23 di maggio. Arriviamo alla fine di un'altra settimana insieme e do il bentornato al nostro super agendologo. Lui non solo se ne intende di date, ma se anche di gossip, qualsiasi cosa voi desideriate, lui lo ha a disposizione. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: Partiamo quindi subito con l'agenda, le date più importanti che hanno segnato qualcosa di importante nella storia d'Italia esattamente in questo 23 di maggio.
1: Partiamo dal 1498, morte di Savonarola al Rogo. 1592, Giordano Bruno è arrestato a Venezia. 1915, prima guerra mondiale, il Regno d'Italia dichiara guerra all'Austria, sancendo la propria entrata nella Grande Guerra. Concludo con maggio 1992, con la strage di Capaci, dove perse la vita il magistrato Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e ovviamente anche tutta la sua scorta.
0: È proprio a lei, a Francesca Morvillo, che dedicheremo uno spazio più avanti nel nostro lunedì. Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi?
1: Tanti auguri all'attore comico Massimo Ceccherini e alla cantante Levante.
0: Tra l'altro siamo entrati nel periodo della Gemini Season, che per chi non lo sapesse è la stagione del periodo di chi è nato sotto il segno dei gemelli. Quindi auguri anche a tutti i nostri ascoltatori di Verdi, Bianchi e Rossi. Passiamo invece adesso agli onomastici, perché noi vi ricordiamo anche quelli, sono importanti da fare.
1: Abbiamo San Giovanni Battista De Rossi, sacerdote romano, da non confondere De Rossi col cognome del calciatore della Roma, non c'entra
0: Guarda,
1: nulla.
0: Sono distanti le cose, però comunque salutiamo anche De Rossi.
1: Va bene, perché no? E poi concludo con il proverbio del giorno: signor di maggio dura poco, ovvero momenti belli della vita sono destinati purtroppo a finire subito.
0: Come il mese di maggio, perché poi arriva il gran caldo, insomma, godiamoci questi giorni.

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli, per curarli, per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre e non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
1: Spot.
2: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
3: VRN Radio, più l'ascolti.

0: I vostri messaggi, come sempre, sono tanti, non mancano mai anche i primi di questa settimana, quindi vi ringraziamo. Abbiamo scelto oggi, Lore, quelli di Fabio e
1: Giulio,
0: che salutiamo. Ciao Fabio e ciao Giulio, che ci scrivono.
1: Allora, Giulio mi ha ricordato uno spettacolo teatrale che ho visto anch'io, però in televisione. Non scorderò mai il Pinocchio di Ceccherini, Paci e Monni a teatro. Ho riso fino a piangere. Non so se l'hai visto, Fra, ma è veramente particolare,
0: no,
1: questo Pinocchio.
0: No.
1: Versione un po' modificata, mettiamola così.
0: Non solo Ceccherini, che poi è una presenza meravigliosa, secondo me, che rappresenta la Toscana,
1: sì,
0: quella proprio
1: in tutti i sensi,
0: ferace,
1: esatto.
0: E che rappresenta anche un personaggio, uno stereotipo che per nostra fortuna si ripete nei vari film di Pieraccioni. Ad esempio, mi viene in mente la sua performance nel film Una moglie bellissima,
1: esatto,
0: con Laura Torrisi, con Pieraccioni,
1: Chiara Ciclone,
0: Francini,
1: ad esempio,
0: anche
1: il Ciclone famosissimo.
0: Sì.
1: E concludo invece con Fabio, che si schiera apertamente: oggi darei il mio voto solo a uno come Savonarola, avanti anni luce anche nel 2026. Storico personaggio Savonarola, che purtroppo finì ucciso nella Firenze dei Medici. L'ho studiato, era un personaggio veramente unico nel suo genere, quindi concordo abbastanza con Fabio.
0: Hai capito? Ma che cultura

Questo è il suono del sabato di Verdi, Bianchi e Rossi. Chiudiamo con l'agenda di questo 23 di maggio. Arriva il momento di essere un po' nostalgici. Allora, con Lorenzo nel fuori onda parlavamo di un gioco. Io non l'ho mai sentito nominare, sarà che io sono della generazione Z, ma il subbuteo sembra che stia tornando molto di moda. Voi ci avete mai giocato? Raccontateci magari un po' di ricordi, di aneddoti legati proprio a questo gioco che, vi ripeto, io non avevo mai sentito nominare. Però pare che all'epoca, negli anni 90, nel passato, fosse molto famoso il subbuteo. Tra poco qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Restate con noi.

0: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: Spot!
2: For a Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche per aiutarli ad affrontare le cure necessarie senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
3: VRN Radio, bellissima.
4: Your radio station.

0: E la vena di nostalgia si fa sentire nel sabato di Verdi, Bianchi e Rossi, perché arriva il weekend e noi, io Francesca Romana, come Lorenzo, ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: Siamo un po' nostalgici, torniamo indietro nel tempo in quell'Italia in cui noi torniamo a quell'Italia in cui si giocava a Subbuteo.
1: Esattamente, che diciamolo, ho dovuto spiegarti che cos'è, perché sei proprio giovane.
0: Vi racconto la scena dietro le quinte. Sì. Lorenzo che mi dice, oggi parliamo di Subbuteo. Io, Subbuteo? E che cos'è? Pensavo fosse, non so, i subwoofer, qualcosa.
1: E non l'ho presa bene, ragazzi.
0: No, spieghiamo magari perché a chi come me non conoscesse questo gioco in cosa consiste e perché lo nominiamo oggi parlando di nostalgia.
1: È praticamente, diciamo, una PlayStation in 3D, cioè c'è un tavolo verde con disegnato il campo da calcio e con dei piccoli giocatori in miniatura, e tu con una schicchera con le dita devi segnare al tuo avversario. Semplicissimo. Ed è un gioco nato, pensate, nel 1947 in Gran Bretagna, però poi si è diffuso ovviamente in tutto il mondo e in Italia negli anni 70 e 80. Poi ovviamente negli anni 90-2000 è arrivata appunto la PlayStation, il Game Boy, quindi è
0: poi
1: un po' sparito.
0: Poi il biliardino anche.
1: Esattamente.
0: Perché cerchiamo di immaginarlo, è proprio un campo da calcio in miniatura dove ci sono questi omini un po' oscillanti,
1: esatto,
0: che subiscono,
1: esatto,
0: le variazioni della schicchera.
1: Bravissima.
0: Che gli andiamo a dare. Ma c'è una palla in mezzo?
1: C'è una palla ovviamente in mezzo, non
0: puoi quindi essere. La schicchera va data alla miniatura del calciatore che va a prendere la palla, e poi la palla deve andare in porta.
1: Certo. Fino a qua ci siamo, e ancora oggi per fortuna comunque il Subbuteo è ancora un po' di moda, nel senso sotto casa mia ad esempio ha riaperto un negozio solo di Subbuteo. Bellissimo, veramente romantico. E ci fanno anche tornei. Io ci ho giocato, sono durato pochissimo contro un sessantenne che mi ha battuto e non di poco. Quindi voglio la rivincita assolutamente.
0: No, ma scusami, la tua non dovrebbe essere la generazione del Subbuteo, visto che hai riso tanto quando io ti ho chiesto di cosa si trattasse?
1: Sì.
0: Però non mi pare che tu abbia fatto bella figura. WRN Radio. The more you hear, the more

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Stop!
2: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
3: Sono le 5.
4: VRN Radio.
5: Verdi, bianchi e rossi. Tutti i

0: I vostri messaggi del sabato, come sempre, non possono mancare perché siamo stati un attimo nostalgici. Siamo tornati indietro nel tempo. Tu, Lore, sei del
1: 94.
0: 94, quindi più o meno primi anni 2000.
1: Esatto, sì.
0: Perché abbiamo parlato di un gioco, del Subbuteo, che a me era totalmente sconosciuto. Faccio un mea culpa,
1: brava,
0: ammetto,
1: fallo.
0: Dico mia ignoranza. E abbiamo parlato di questo gioco che è una sorta di calcio con le schicchere.
1: Esatto.
0: Abbiamo delle piccole miniature, una palla, e l'obiettivo, ovviamente, come anche lo scopo del calcio, è quello di far finire a suon di pizzichetti,
1: tic,
0: di far finire questa palla in porta. Ci sono arrivate tante delle vostre testimonianze e tanti dei vostri messaggi.
1: Ci hanno scritto Mario Alessandro Fra. Mario ci ha scritto: quante litigate con gli amici miei, ma anche tante risate. Bei tempi, concordo. Io mi ricordo che feci un torneo con gli amici, arrivai secondo e ancora, diciamo, non l'ho digerita. Infatti non ci parlo molto con questo mio amico.
0: Ma mi sembra che tu Subbuteo non è che sia
1: tengo.
0: Una grande...
1: Dici no, sono un po' scarsetto.
0: Vabbè, non voglio esprimere giudizi però.
1: L'hai pensato, ti conosco. Alessandro invece ci ha scritto: il Subbuteo batte la PlayStation 4-0. Allora, per un romantico come me, concordo. È vero che sono cresciuto anche con la PlayStation. Sono diversi, però c'è da dire che le miniature curate hanno un fascino particolare.
0: Posso dare la testimonianza da Gen Z?
1: Vai.
0: Non ho mai provato il Subbuteo, ma la Play non si batte.

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Spot!
2: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
3: WRN. Your radio station.

Siamo quasi in chiusura di questo sabato insieme qui a Verdi Bianchi e Rossi e leggevo alcuni articoli secondo i quali i più giovani e comunque le persone che appartengono alla generazione dei millennials siano particolarmente sole, che abbiano voglia di compagnia. Ed è proprio per questo che quale collante migliore se non per conoscere nuove persone, per fare amicizia, quale il cibo. Ed è tra poco che vi parliamo di questa iniziativa, la cena condivisa, non made in Verdi Bianchi e Rossi, però ciao, ve ne parliamo noi di Verdi Bianchi e Rossi, restate con noi.

0: i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
1: Spot. Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclabwebradio.com powered by Tecnotel.
0: Bellissima.
2: Più ascolti, più la senti.

0: Sabato, quasi in chiusura del nostro appuntamento di oggi e quasi in chiusura anche di un'altra settimana di Verdi Bianchi e Rossi. Ancora ciao al nostro Lorenzo, ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: Parliamo di cibo, come sempre. Parlando di cibo, oggi andiamo dritti dritti a Genova per parlare di un'iniziativa che coinvolge lo stare insieme e il buon cibo italiano, che sono due cose che vanno a braccetto.
1: Esattamente, un evento che mi ha particolarmente colpito, perché è anche un po' raro, no? Nei giorni nostri comunque condividere una cena tutti quanti insieme. E si fa appunto a Genova per le strade, cioè bellissimo. E l'evento si chiama Cena Condivisa 2026 e va in scena quindi oggi dalle 7:30 alle 22 e attraversa il centro storico appunto della città, capoluogo della Liguria, da San Giorgio alla Commenda, passando per i tre sestieri. Per partecipare è necessario prenotarsi sul sito www.cenacondivisa.it. Ora non so se c'è ancora spazio, provateci.
0: Però ci sono tante iniziative e io a una di queste ho anche partecipato, dove si trova un cardine, che in questo caso può essere il cibo, si trova un punto comune, un punto di interesse per andare a facilitare il conoscere l'altro.
1: Esattamente.
0: Il conoscere nuove persone, perché è vero che siamo una società sempre più chiusa, sempre più restia a fare delle nuove conoscenze, quindi vi abbiamo detto questa sera dalle 19:30 appuntamento a Genova, qualora qualcuno dovesse essere interessato. Buon cibo e nuove conoscenze, cosa meglio di questo insieme?

0: sapere. Termina qui la sesta ed ultima puntata della settimana di Verdi, Bianchi e Rossi. E beh, siamo arrivati alla fine di un'altra settimana insieme. Poi lunedì ci sentiremo, che siamo già a metà maggio, e noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi che non vi lasciano mai. Io Francesca Romana, ma ringrazio anche Lorenzo che è stato con noi oggi, e ringrazio anche voi per i vostri messaggi. Vi auguro un buon weekend, un buon fine settimana e ci risentiamo lunedì. Ciao, buon weekend!
1: VRN Radio, più l'ascolti.

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Spot.
2: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
3: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
2: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
4: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
5: La Croce Rossa è una grande famiglia.
6: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
7: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
8: Diventa anche tu un volontario.
9: Sono le 5:59.
10: VRL Radio.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: hit station.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Spot! Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
3: Sostenere la ricerca è facile. Come dare un 5?
2: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
4: WRN Radio. The more you hear it, the more.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Spot!
2: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
3: The more you feel it.
4: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.

0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno.

0: VRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di domenica 24 maggio. Ariete, in famiglia ci sono molte cose da sistemare, non potete sottrarvi alle vostre responsabilità. L'amore risente della vostra stanchezza. Toro, Marte è sensuale, vi regalerà belle emozioni in amore, cercate di non pensare ai problemi di lavoro. Venere in bellissima posizione vi rende affascinanti. Gemelli, Mercurio alimenta la vostra curiosità, ma in questa giornata non riuscirete a trovare il tempo da dedicare alle vostre passioni. In amore manca il romanticismo. Cancro, una bella luna favorisce i rapporti personali e riceverete delle notizie, una telefonata, l'affetto dei familiari. Sul lavoro non mancano i problemi. Leone, la luna complicata vi mette di pessimo umore e i rapporti sentimentali ne risentiranno. Avrete mille critiche da rivolgere al partner quest'oggi. Vergine, una luna bellissima parla di novità, di contatti con persone lontane. Venere favorevole per tutte le comunicazioni. Sul lavoro però bisogna tenere alta la guardia. Bilancia, in amore ci sono sempre delle difficoltà da superare, non vi sentite in forma e Marte tende a rompere più che a costruire. Oggi dovete cercare di distrarvi. Scorpione, la luna bellissima in Vergine riesce a stemperare le tensioni di coppia che state vivendo in questo periodo a causa di Marte contrario. Il lavoro è avaro di soddisfazioni. Sagittario, sarà una giornata piena di imprevisti. Sarà bene non fare programmi troppo impegnativi per dedicarsi al relax. L'amore risulta statico in questo periodo. Capricorno, la luna amica vi rende più disponibili e cordiali nei confronti delle persone. Non avrete difficoltà a vivere una domenica tranquilla. In amore non alimentate le tensioni. Acquario, non siete in perfetta forma, anche se Mercurio vi dà la possibilità di contare sempre su qualche amico fidato in caso di necessità. Fate un acquisto. Pesci, la luna opposta potrebbe rovinarvi la giornata di festa. Sarà bene non alimentare le polemiche in famiglia con il partner. Buone notizie per chi è alla ricerca di novità in amore. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.

0: Una notizia molto interessante arriva dal mondo della medicina. Secondo le recenti...
1: queste salviettine, dove le comprate?
0: Dobbiamo chiedere ai nostri editori. Dicevamo, secondo recenti approfondimenti scientifici, i polmoni possono rigenerarsi dopo aver smesso di fumare. Quindi, però c'è un fattore decisivo, l'età. Quindi qui già vedo fare i conti, inutile che fai conti come al supermercato. Vediamo, ho iniziato a fumare a 16 anni, ora ne ho quanti anni? 60, 70, quanti ne hai? Forse era meglio pensarci
1: 65.
0: Prima. Allora, gli esperti spiegano che il nostro organismo possiede una sorprendente capacità di recupero. Quindi le cellule sane possono lentamente riprendere spazio dopo l'abbandono delle sigarette. Quindi, tradotto, il corpo prova a perdonarci. Però ovviamente non bisogna abusare della sua pazienza.
1: Pensate.
0: Quindi, se smetti di fumare, avrai sicuramente benefici quasi immediati, ti miglioreranno la respirazione,
1: ecco,
0: la circolazione e l'ossigenazione.
1: Vale anche per chi fuma il sigaro.
0: Anche per chi fuma. Che stai dicendo? Quindi mi stai.
1: No, dico vale, in generale.
0: Vale anche per me se smetto,
1: per
0: di,
1: tutti.
0: Se smetto di fumare il sigaro.
1: Molto bene.
0: Che poi fumare oggi costa pure tantissimo.
1: È vero, questo è vero.
0: C'è gente che potrebbe comprarsi una vacanza ai Caraibi con quello che spende in un anno.
1: È vero, quindi consideratelo.
0: O forse almeno una settimana a Ischia, ombrellone incluso, non lo so.
1: No, credo proprio di sì, ragazzi, le sigarette costano tanto.
0: Il consiglio tra sigarette e benzina, quindi se fumate una parte dello stipendio. Il consiglio è semplice, ascoltare il proprio corpo perché spesso manda segnali prima che arrivino problemi seri. Fiatone, tosse persistente, stanchezza. Guarda, non è sempre.
1: Ma lo so proprio io.
0: Non è sempre l'umidità, eh? Quindi mi raccomando. Wow.

0: WRN Radio. Pretty girl, come riding on my way.
1: Can we walk for a little, maybe talk for a little, babe? Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno e notte.

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Spot.
2: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
3: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
4: WRN, your radio station.

0: Allora, parliamo di tempo pazzo. Pare che comunque da domani l'anticiclone voglia finalmente conquistare l'Italia.
1: Ah.
0: Finalmente qualcuno conquista qualcosa senza fare un reality show.
1: Esatto. Le previsioni... senza guerre,
0: senza guerre. Parlano di un aumento di temperature, di giornate più stabili, ma attenzione perché non sarà un caldo uniforme, quindi in pratica il meteo continua a trattarci come una coperta troppo corta. Al nord piove, al sud si suda. Al centro, beh, al centro si decide all'ultimo momento.
1: Ecco.
0: Gli esperti spiegano che alcune zone avranno temperature quasi estive, mentre altre resteranno esposte a instabilità e temporali. Che poi il temporale di maggio è particolare. Esci col sole, fai una foto al cielo azzurro. 10 minuti dopo grandina come un film catastrofico e puntualmente trovi quell'infradito che dice non me l'aspettavo.
1: Esatto, quindi mi raccomando, il consiglio è quello di vestirsi a cipolla, anche perché sennò è facile il rischio di ammalarsi, anche se ho scoperto che non esiste il colpo di freddo, che è una leggenda metropolitana il colpo di freddo, ok?
0: Perché però esiste il colpo di testa?
1: No, ho letto che il colpo di freddo tecnicamente ChatGPT dice che non esiste.
0: Esiste lo sbalzo termico, perché passare improvvisamente dal fresco al caldo sicuramente affatica all'organismo. Quindi tradotto, non uscite in canottiera solo perché avete visto mezzo raggio di sole.
1: Vestitevi a cipolla, a strati.
0: L'estate si avvicina, ma andiamo ancora con cautela, un po' come noi davanti alla bilancia dopo Pasqua.
1: Ecco, giustamente. Resistete, perché arriveranno le belle giornate, arriveranno quelle giornate in cui il sole sarà così caldo che ci farà rimpiangere i giorni d'autunno, ma questi sono i cicli della vita, insomma, è anche bello così, lagnarsi, godersi le giornate, insomma, è bello vivere.
0: E in vista delle belle giornate, tra poco parleremo invece di monopattini e targhe, e beh, lì si entra davvero nel teatro dell'assurdo, ma lo faremo tra poco.

0: Allora, fa discutere la questione delle targhe per i monopattini elettrici. A proposito del mio ancora senza targa. Secondo alcune segnalazioni, i materiali utilizzati rischierebbero di rovinarsi facilmente con la pioggia e con il maltempo. Cioè, fai una norma per autenticare sicurezza e controllo e poi basta un acquazzone per cancellare tutto. Il problema riguarda la resistenza delle targhe adesive e la difficoltà nel riapplicarle una volta deteriorate. Perché appunto non c'è tanto spazio su questo monopattino, quindi hanno creato delle mini targhe adesive, però se ci piove si scolla e dopo diventa un problema. Quindi già immagino la scena, uno sotto la pioggia che rincorre il numero della targa, volato via come un gratta e vinci.
1: Ma perché dobbiamo essere sempre il paese in cui gli altri ci devono ridere addosso?
0: Perché siamo l'Italia. In Italia siamo bravissimi a fare le regole, meno a renderle pratiche. Quindi siete pronti per questa nuova targa?
1: Ma tu l'hai messa la targa?
0: Io non l'ho messa.
1: E dove vai se non c'è
0: non
1: la
0: lo so,
1: targa?
0: Non so manco quale sia la normativa adesso da applicare. Dovrò andare in un'agenzia.
1: No, tra l'altro pene severe,
0: O forse farò prima se lo vendo il monopattino.
1: Ecco, non tagliamo la testa al toro.
0: Taglio la testa al toro.

0: your passion for music.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Spot.
3: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.

0: Martedì parliamo di libri e, come vi dicevamo in apertura, parliamo della nuova fatica letteraria di Susanna Tamaro. L'autrice è conosciutissima, è quella di Va dove ti porta il cuore. Il libro di cui parliamo è Il vento soffia dove vuole. Ci sono momenti nella vita in cui si sente il bisogno di prendersi una pausa e ripercorrere con calma, senza le continue incombenze quotidiane, le tappe della nostra esistenza. Un viaggio che, anche nei momenti difficili e bui, ci ha portato a provare un sentimento di riconoscenza e gratitudine verso chi ha condiviso con noi il cammino, le prove e le epifanie. Così Chiara, alla soglia dei 60 anni, approfittando dell'improvviso silenzio che avvolge la sua casa in collina, decide di scrivere tre lettere. La prima alla luminosa figlia adottiva, Alicia, ormai ventenne, la seconda alla 18enne Ginevra, la problematica figlia naturale, e la terza all'amato e solito marito Davide, con il segreto intento che un giorno la farà leggere anche al piccolo Elia, arrivato in un momento di grande crisi familiare. Sono tutte in qualche modo lettere d'amore, declinate nei diversi linguaggi in cui si esprime questo sentimento invincibile e misterioso che ci lega indissolubilmente gli uni agli altri, aprendo nel nostro cuore porte segrete che non sapevamo di avere. 30 anni dopo, Va dove ti porta il cuore, Susanna Tamaro ci riporta all'interno di complesse dinamiche generazionali, regalandoci pagine preziose che sovrastano il vociare confuso di questi tempi. Il vento soffia dove vuole, ci cattura, ci consola e ci guarisce. Un romanzo profondo, appassionante e ricco di umorismo che è un inno alla forza dei legami familiari e all'importanza di dare un senso alla nostra vita.
1: Quindi il nostro consiglio è semplice: ritagliatevi mezz'ora per leggere, anche poche pagine, perché meglio un buon libro prima di dormire che addormentarsi guardando video inutili sui social alle 2 di notte.

0: Robo, meglio di no.
1: Rainbow, tutti i colori della settimana. Voi state ascoltando il meglio, le notizie più curiose, quelle più simpatiche o quelle che vi hanno fatto più dibattere. State con noi.
2: VRN Radio, più l'ascolti

0: URL Previsioni Meteo.
1: Domenica caratterizzata dal dominio dell'alta pressione di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata sole e clima estivo ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio instabilità marcata su Calabria e Sicilia centro-orientale, con temporali possibili anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
3: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
4: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
3: Niente, ignora tutti i messaggi.
5: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
6: Sono le 8:02.

0: Saverio, parto da una domanda semplicissima, sì, ma anche un po' crudele. Quante flessioni riesci a fare senza fermarti?
1: Flessioni? Flessioni. Ma manco una, cioè, ma non ci provo nemmeno.
0: Allora, a 20 anni uno...
1: Le flessioni a me, Gesù, ma vedete che offesa. Allora, no.
0: Sono sincero, manco io sono riuscito mai a farne più di 3-4 consecutivamente. A 20 anni uno si sente Rocky Balboa. Dopo i 40 già una flessione fatta bene viene celebrata come un miracolo sportivo. In verità in rete sta facendo discutere un articolo che parla proprio di questo: il numero di piegamenti sulle braccia che una persona dovrebbe riuscire a fare in base all'età. La cosa interessante non è tanto il lato estetico, ma quello medico. Allora, secondo molti studi, la capacità di fare flessioni è collegata non solo alla forza muscolare, ma anche allo stato generale del sistema cardiovascolare, alla resistenza e perfino alla longevità. Tradotto: se il corpo regge, probabilmente stiamo invecchiando meglio. E qui arriva il punto interessante. Almeno nel mio caso avrò già 100 anni. Nel tuo caso più o meno siamo nelle stesse condizioni.
1: No, sarò già morto.
0: Quindi noi italiani ci dividiamo in due categorie, ecco: quelli ossessionati dalla palestra e quelli che considerano l'attività fisica l'alzarsi dal divano o dal letto per prendere il telecomando. Il problema è che il corpo presenta il conto e non lo fa solo coi chili di troppo, lo fa con la stanchezza cronica, col fiato corto, coi dolori articolari e con la pressione alta. Anche perché oggi noi viviamo seduti. Viviamo seduti dalla mattina alla sera, in macchina, in ufficio, davanti allo smartphone. Perfino il tempo libero è sedentario, quindi basta una rampa di scale che si trasforma in una spedizione sull'Himalaya. Quindi non dico che dobbiamo cominciare a fare le flessioni, perché non è né per me né per te. Magari chi ci riesce, beh, fortunato lui, siamo contenti per lui, però cominciamo a fare sana attività fisica, soprattutto adesso che le giornate si allungano, anche il tempo diventa più clemente, quindi ce lo consente durante la giornata. Quindi un po' più di moto, un po' più di attività fisica.
1: Bene, bene, prenderò appunti per il momento, poi giuro mi applico, ce la farò.
0: Non sempre solo flessioni, ma anche una bella camminata.
1: Una bella passeggiata, sì, bella passeggiata. Io sono uno che cammina tanto,
0: può
1: fortunatamente.
0: Un ottimo punto di partenza per stare
1: 7 chilometri al giorno io li faccio, di buon mattino.
0: Col pensiero?
1: No. Proprio praticamente a me piace molto, arrivata la primavera.
0: Domani ti seguo, voglio vedere quali sono questi 7 chilometri.
1: 7 meno 10 il perimetro di Frattamaggiore.
0: Il perimetro.
1: Cioè il paesello dove abito.
0: Domani ti seguirò.
1: Va bene.

0: Poiché io esco presto la mattina,
1: sì.
0: Allora, domani mattina farò il giro perimetrale del tuo paese.
1: Okay.
0: Voglio beccarti.
1: Non posso offrirti il caffè, però,
0: no,
1: perché veramente scendo tuta, scarpe da ginnastica.
0: Voglio solo vedere se
1: non lavo
0: che
1: neanche
0: hai detto.
1: Il viso. Vado e poi torno a casa. E devo dirti la verità, cioè, questo adesso torniamo serie, però veramente. Con tutta la stanchezza, perché a volte farlo alle 6:20 di mattina, poi più si avvicina l'estate, più uno esce prima per non incontrare il caldo. Gli ultimi, forse l'ultimo chilometro è veramente una festa di bestemmie, cioè chi me l'ha fatto fare, dormivo un'ora in più, ero comodo a casa, facevo colazione. Però ragazzi, così come in tutte le attività fisiche, basta una doccia, credetemi, ora non è che devo fare il bruciapelo sociale, sono la persona meno indicata, però basta una doccia per uscire carichi di energia. Sappiamo che a livello fisico si liberano endorfine, tutte cose che ci fanno stare bene. Provateci, anche se l'ultimo chilometro vi fa bestemmiare.
0: Mi voglio ricollegare a queste cose che stai dicendo per affrontare il tema di adesso.
1: Vai.
0: Altra domanda esistenziale,
1: sì,
0: moderna. Ma questi famosi 10.000 passi al giorno,
1: sì,
0: servono davvero oppure no? Perché per anni ci hanno ripetuto questa cifra come fosse una legge universale. 10.000 passi al giorno, ma se ne fai 1999 sei destinato al fallimento esistenziale? Servono lo stesso o basta il movimento?
1: No, secondo me basta muoversi, cioè fare movimento, ma non il movimento comune, basta fare un po' di attività sportiva.
0: Bravo, sei aggiornato, perché la scienza sta ridimensionando parecchio questa teoria dei 10.000 passi. Studi recenti spiegano che i benefici per la salute possono arrivare anche con meno passi, purché ci sia costanza e movimento quotidiano. Quindi è una notizia importante, perché rende il benessere più accessibile. Che molte persone pensando ai 10.000 passi, no, forse non ce la fa. No, ne fate anche 1.000, ma l'importante è la costanza di farlo tutti i giorni e di farlo quotidianamente, appunto il movimento.
1: Bene, bene, qui allora io mi salvo.
0: Quindi ti salvi.
1: Vedi?
0: Quindi domani probabilmente ti beccherò,
1: vieni
0: perché non
1: me.
0: Farai 10.000 passi.
1: Vieni con me.
0: Ma ne fai appena 100.
1: Domani vieni con me.
0: Per andare a buttare la spazzatura.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Spot.
2: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: Allora, Saverio, adesso cambiamo tono perché c'è una notizia che ci ha colpiti profondamente. Allora, la storia di un bambino di 11 anni costretto a lavorare nella stalla e picchiato ogni giorno dal padre con una cintura usata come frusta. Una vicenda durissima, una di quelle notizie che fanno male anche solo ad ascoltarla. La cosa più inquietante è che quando emergono queste storie, tutti poi si chiedono sempre la stessa cosa: com'è possibile che nessuno abbia mai visto niente? Già, perché spesso la violenza domestica vive nel silenzio, dietro porte chiuse, dietro frasi come "sono cose di famiglia". E invece no, quando c'è violenza su un minore non esiste privacy che tenga, perché esiste il dovere morale di intervenire, perché poi un bambino non può difendersi da solo.
1: Assolutissimamente sì, anche perché è facile girarsi dall'altra parte, ma anche come autogiustificazione. Però non va bene, ragazzi, cioè oggi la comunità, dobbiamo tornare ad essere comunità dove ognuno è attento all'altro, non per essere in piccione, perché sono due discorsi completamente diversi, ok? Il farsi i fatti degli altri e invece il guardare che come comunità tutto funzioni regolarmente.
0: No, noi più volte lo abbiamo detto, lo ammettiamo, uno schiaffo ogni tanto fa bene, anche noi siamo cresciuti così e siamo cresciuti bene, però ci sono dei casi estremi in cui che vanno sicuramente denunciati, perché poi la paura non educa, la paura spegne, perché poi essere autorevoli non significa essere violenti, non significa umiliare, cioè l'educare non significa dover umiliare le persone. E quindi a volte una segnalazione può salvare un bambino, e magari se ci sono ragazzi all'ascolto che vivono situazioni complicate, noi diciamo una cosa importantissima: chiedere aiuto non è tradire la famiglia, è proteggere se stessi e quindi affidarsi ad altre persone che magari possono aiutarli.
1: Assolutamente, chiedere aiuto è creare una rete e fare un giro di solidarietà. E mi raccomando, chi sta ricevendo la richiesta non si permetta di voltarsi dall'altra parte. Cioè, a volte noi possiamo anche sentirci inadeguati, ma oggi fortunatamente ci sono reti e strutture che supportano in tutto e per tutto la persona vittima di violenza domestica, in questo caso i bambini. Quindi basta veramente girarsi e fare una chiamata, se non ci sentiamo di metterci in gioco, perché non è condannabile, ragazzi, tutti vanno rispettati, però mettere la testa sotto la sabbia, come suol dirsi, quello è veramente penoso. Cioè, io lo dico senza giri di parole, non ho filtri. Basta a volte fare una telefonata, segnalare alle strutture di competenza si è fatto il proprio dovere e va bene già, ma mai voltarsi dall'altra parte.
0: E dopo questo momento di riflessione noi ci fermiamo qualche istante per ascoltare della buona musica. Rainbow continua tra poco.
1: Tra poco al cinema, eh?

0: E mercoledì, e come ogni mercoledì, andiamo al cinema e andiamo a vedere Mother Mary. Mother Mary è una cantante pop che, dopo una lunga assenza conseguente a un avvenimento tragico, sta per tornare sulle scene. Nell'imminenza dello show, avverte che nessuno degli abiti che le sono stati posti aderisce alla sua più intima essenza, quindi si precipita dalla fashion designer Sam Hunter, che un tempo fu la persona che le era più vicina. Il legame tra le due ha subito una lunga interruzione ed ora l'una ha bisogno dell'altra, ma l'altra non sa quanto possa essere disposta ad aiutarla. David Lowery, con un budget decisamente più consistente rispetto al passato, non rinuncia alla propria indipendenza. Si diverte a mescolare le carte, affrontando contemporaneamente temi legati alla religione, all'esoterismo, allo show business, alla moda, al tempo e alla morte. Le due attrici, Anne Hathaway e Michaela Cole, offrono un livello interpretativo decisamente alto. Lowery scruta il lato oscuro dell'animo umano, che si riveste di tessuti per coprire quelle nudità interiori atavica la cui percezione la Bibbia attribuisce ad Adamo ed Eva. Un film molto particolare, molto, ma che vi fa uscire con un sacco di domande, quindi con tanti spunti di riflessione e di confronto con chi avete portato al cinema con voi. Perché ricordatelo, al cinema non si va da soli, eh? Un po' triste stare al cinema,
1: no,
0: da
1: poi
0: soli.
1: Il cinema resta un rito bellissimo, quindi le luci che si abbassano, il silenzio in sala, il rumore dei popcorn che costano come un mutuo, ecco. Quindi vedere un film al cinema è ancora un'esperienza diversa, intensa e condivisibile, condivisa. Quindi il consiglio di Rainbow questa settimana è cinema, poltrona comoda e cervello in modalità avventura.
0: Ovviamente sempre dopo averci ascoltato, quindi spettacolo dalle 21:30 in poi.
2: Ti ho

0: Il sabato sera, quando uscite dalla discoteca, non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
1: Spot. Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
2: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
3: Your radio station.

0: anni di buio, anni in cui la gente che era famosa è tornata nell'oblio, ma ci sono anche casi in cui i personaggi in questione hanno successo, tornano, vanno nell'oblio e ritornano. Parliamo questa sera di Sal Da Vinci, che è ancora fresco di vittoria sanremosa e di partecipazione all'Eurovision. Molti lo conoscono come quello di Rossetto e Caffè, ma in realtà Sal Da Vinci vanta una carriera di quasi mezzo secolo tra canzone, cinema e teatro. Allora, abbiamo già parlato di quando nel 94 vinse il Festival Italiano, il Wannabe Sanremo di Mediaset, a cui arriva ironicamente dopo aver partecipato a Destinazione Sanremo con Vera. Sembrava l'occasione giusta per Sal di arrivare al pubblico che vive fuori della costiera amalfitana, ma Vera, che diventa un successo in Sud America nella versione di Marcos Lunas dal titolo Vida mi vida, da noi viene presto dimenticata. Ma peggio al secondo tentativo, l'album Un po' di noi, trainato dal singolo Dimmi come fai. E se Per sempre sì è bersaglio di critiche in quanto il testo sarebbe intriso di patriarcato e forse esageratamente incoraggerebbe le relazioni tossiche, inneggiando al matrimonio tradizionale in cui ci si promette l'eternità davanti a Dio, cosa dire del testo di Dimmi come fai? Qui il buon Sal si propone di rubare la donna all'amico nemico che promette di tradire per aggiudicarsi l'oggetto dei desideri. O del parere della donna in questione non c'è traccia, ok? Chi vince se la giudica, come Olivia in Braccio di Ferro. Un testo, questo sì, che oggi farebbe infuriare e ragionare femministe e non solo, ma allora passò inosservato, complice la diversa sensibilità del tempo e il poco riscontro del disco. I neomelodici venivano ancora snobbati e Sal tornava a muoversi con grande successo nel napoletano e dintorni. Sal quest'anno ha fatto la sua figura all'Eurovision, il brano è battuto ora al di là del concetto di patriarcato o meno.
1: No, poi vorrei dire due cose proprio su Sal Da Vinci. Allora, è stato criticato per il suo modo di vestire.
0: Sì.
1: Ma negli ultimi anni all'Eurovision c'è stato chi si è presentato con le ali.
0: Ma poi non è vero.
1: Chi si è presentato senza proprio vestiti, quindi col torace nudo.
0: Ma poi l'Eurovision è un carrozzone dove veramente.
1: E quindi adesso lei è stato criticato per il suo modo di vestire. Quindi poi è stato criticato perché aveva.
0: Ragazzi, sta arrivando il campanilismo campano.
1: No, aveva. È stato criticato perché lancia un messaggio di matrimonio tradizionale. Quindi magari c'è stato anche quel bacio eterosessuale che ha suscitato tante polemiche, perché magari se fosse stato un messaggio su un bacio tra omosessuali avrebbe avuto più approvazione anche dalla sinistra. Quindi come la metti e come la fai,
0: eccolo,
1: hai sempre qualcosa di cui essere criticato.
0: Di musica. Allora, Sal Da Vinci, Eurovision, Sanremo l'ha vinto, tutto bene, resta una sola cosa da dirgli a Sal, come la sua canzone Dicci come fai.
1: No, io ho semplicemente da dirgli in bocca al lupo, perché sei andato avanti per la tua strada.
0: Ma tra poco esce il suo nuovo singolo.
1: Esce il nuovo singolo.
0: Poesia.
1: Sei andato.
0: Che noi di VRN trasmetteremo,
1: Sei andato, non mi fate essere volgare.
0: Basta,
1: quel servizio,
0: andiamo avanti con la buona
1: musica. A tante
0: musica.
1: Altre persone che volevano che tu magari fossi sconfitto in partenza già a Sanremo.
0: Ma non è vero, se no non era neanche selezionato a Sanremo.
1: Io continuo
0: dai.
1: A leggere sui social di tante polemiche assurde,
0: ma
1: tante polemiche
0: stupide. Ma la mamma degli stupidi è sempre incinta,
1: fatte
0: guardiamo
1: solo così
0: avanti,
1: perché
0: alziamo lo sguardo.
1: Era napoletano, se fosse stato un milanese non ne avrebbe avuto di tutte queste.
0: Ve l'ho detto che arrivava, eccolo qua.
1: Lasciamo perdere.

0: Oggi giornata di sole, di bei colori, Rainbow termina la sua corsa qui, ma vi ricordo che ci troviamo nella normale programmazione dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21. Da Saverio Senzio, da Pasquale Oletta, fate i bravi e soprattutto godetevi il dì di festa.
1: E mi raccomando, se non siete andati ancora a votare dalle nostre andatelo a votare, toglietemelo davanti, non lo sopporto più, andatelo a votare, diventa qualcuno e...
0: Fate i bravi, ciao a tutti!
1: Vota Saverio, vota Saverio, vota Saverio.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. La circolazione si mantiene scorrevole in queste prime ore del mattino. Unica eccezione, un incidente sulla A24 Roma-Teramo rallenta il traffico all'altezza della barriera Roma-Est in direzione Teramo. Diamo uno sguardo al trasporto ferroviario. Oggi domenica 24 maggio sulla linea Roma-Pisa la circolazione dei treni è sospesa dalle ore 9 alle ore 14 tra Grosseto e Orbetello per consentire la rimozione di un ordigno bellico. Variazioni per i treni alta velocità coinvolti e variazioni e corse combuste per alcuni treni intercity. Per i treni regionali, oltre alle variazioni, anche limitazioni di percorso. E concludiamo sempre nell'ambito del trasporto pubblico. Sulla tratta urbana della ferrovia Roma-Viterbo, dall'8 giugno entra in vigore l'orario estivo. Inoltre modifica il servizio per lavori di consolidamento al ponte Tevere e per interventi alla sottostazione Tor di Quinto. Dall'8 maggio al 9 agosto interruzione parziale nella tratta Campi Sportivi Grotta Rossa. Dal 10 agosto al 23 agosto servizio sospeso sull'intera linea. Dal 24 agosto al 6 settembre riprende l'interruzione parziale nella tratta Campi Sportivi Grotta Rossa. Nelle tratte interrotte il servizio è sostituito da bus. Dal 7 settembre il servizio torna regolare. Da Giorgia Alonso e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: Domenica caratterizzata dal dominio dell'alta pressione di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata sole e clima estivo ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio instabilità marcata su Calabria e Sicilia centro-orientale, con temporali possibili anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per 1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
5: Sono le 9 e 2 minuti.

sta iniziando a tempo perso. Io sono Andrea Sabbarusso, oggi giochiamo un po' con le idee. Idee che possono essere scientifiche, tecnologiche e decisamente curiose. Insomma, non ci vuole ansia da prestazione.

zampe per dare riposo ai muscoli, però un recente studio di biomeccanica ha ribaltato completamente questa prospettiva, perché questi uccelli, per loro, insomma, stare su una gamba solo richiede meno energia

a prendere questa tecnica dai fenicotteri. Logicamente non abbiamo la stessa struttura, ma trovare il modo per riposare e poi dopo avere una giornata, insomma, con un bel inizio sprint, io direi che è un qualcosa al quale possiamo ambire un po' tutti quanti.

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Spot.
2: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
3: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
2: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
4: WRN, your radio station.
5: Stai ascoltando WRN Radio.
6: La tua radio.

io vorrei chiedere a tutti voi chi conosce Blu. Bene, ve lo dico io chi è: la voce della balena più solitaria dell'oceano. Avete capito bene, insomma, nelle profondità sconfinate dell'oceano Pacifico vaga questa creatura che è diventata un'icona della malinconia e al tempo stesso della forza interiore. Si tratta praticamente di una balena che gli scienziati monitorano fin dal 1989 e nota come 52 Blu. Insomma, il motivo del suo nome è affascinante quanto

significa che il suo canto è troppo acuto per essere compreso o anche solo udito dalle altre balene. Insomma, è tecnicamente la balena più solitaria del mondo. Chiama nel buio dell'oceano, ma nessuno risponde mai. Insomma, gli scienziati hanno seguito i suoi spostamenti per decenni e hanno notato che, nonostante non riceva mai risposta, lei non smette mai di cantare. Anno dopo anno percorre rotte migratorie immense, mantenendo la sua voce sempre alta e chiara, e molti poeti

continuare a esprimere la propria identità e la propria voce anche quando sembra che il mondo intorno a noi parli magari una lingua diversa o che nessuno sia pronto ad ascoltare. Voi immaginatevi nell'immensità di un oceano navigare, girare, nuotare, insomma, senza nessuno intorno, chiamare e non sentirsi rispondere da nessuno, insomma, deve essere qualcosa di veramente non piacevole. Ahimè, tanto di cappello a 52 blu questa balena che speriamo prima o poi troverà qualcuno.

0: show già.
1: E allora andiamo a parlare di quella che è la chimica del cuore, perché la gentilezza si dice sia una medicina. Insomma, spesso consideriamo la gentilezza come una semplice norma di buona educazione, qualcosa che impariamo da bambini per stare in società, però la scienza moderna ci sta dicendo qualcosa di molto più profondo, ovvero che essere gentili fa bene alla salute fisica, quasi come una dieta equilibrata oppure come l'esercizio costante. Insomma, quando compiamo un gesto altruista, che sia magari aiutare uno sconosciuto con le buste della spesa o fare un complimento sincero a un collega, il nostro cervello subisce una trasformazione chimica immediata. Viene rilasciata praticamente ossitocina, spesso chiamata l'ormone dell'amore o della connessione sociale. Insomma, l'ossitocina ha un effetto incredibile sul sistema cardiovascolare, perché riesce a provocare, insomma, il rilascio di ossido nitrico nei vasi sanguigni, che si dilatano riducendo la pressione arteriosa e proteggendo il cuore dallo stress. Però non solo questo, perché la gentilezza stimola anche la produzione di dopamina.

Quindi la prossima volta magari che vi capita, oppure che decidete di essere pazienti con qualcuno, di fare un piccolo gesto inaspettato, ricordatevi che non state solo rendendo migliore la giornata di un'altra persona, ma state regalando anche al vostro cuore e al vostro cervello una vera e propria medicina naturale, gratuita, e soprattutto una medicina senza effetti collaterali. Io non so se a voi capita magari di andare a fare la spesa, ecco, arriva quella signora che ti chiede di passare davanti. Cari amici, che cosa vi devo dire? Magari anche se c'è solamente una bottiglia d'acqua in mano, fatela passare, così fate un gesto carino, lei sarà contenta, voi non solo sarete più contenti, ma sarete anche e sicuramente più in salute.

0: WRN Radio.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot. In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.

Esistono quelle persone che non tollerano il rumore. E cari amici, dovete sapere che a Genton, non so se l'ho pronunciato bene, in questo villaggio praticamente il silenzio è diventato legge. Insomma, se il rumore assordante del traffico urbano e il clacson impazzito delle macchine che girano sotto casa vostra sono diventato l'incubo della vostra quotidianità, dovete sapere che esiste questo angolo di mondo in Olanda che sembra essere

imbarcazioni utilizzate dai residenti e dai postini sono chiamate whisper boat, ovvero barche sussurranti, perché sono dotate di motori elettrici completamente silenziosi. Il risultato è un'esperienza sensoriale quasi magica, insomma. L'unica cosa che si sente

sia i giardini sono giardini curatissimi che scendono dolcemente fino al pelo dell'acqua. Insomma, in questo paese ci dimostrano appunto con eleganza che il progresso tecnologico non deve necessariamente significare caos, velocità e rumore. A volte scegliere di tornare ad una dimensione più lenta, silenziosa e una situazione insomma di armonia

0: E anche oggi, cari amici di A Tempo Perso, lo dobbiamo dire, abbiamo perso tempo come si deve. A Tempo Perso si chiude qui, finisce la puntata di oggi perché è terminato il tempo a nostra disposizione. Cari amici, io sono Andrea Sabarusso e vi lascio con un invito molto molto molto semplice. Non smettete di farvi domande anche quando magari sembrano inutili o soprattutto quando sembrano fuori luogo, perché spesso sono proprio quelle domande che rendono poi tutto molto più interessante. Noi ci risentiamo molto presto, sulla stessa radio, sempre con A Tempo Perso, con tante nuove storie, tante informazioni da raccontare, tante cose belle da sapere, tante domande da porci e tante cose da scoprire. Ecco, detto questo, io vi lascio sempre con la mia raccomandazione che ormai mi contraddistingue. Cari amici di VRN, cari amici di A Tempo Perso, mi raccomando, fate i bravi.
1: VRN Radio, più l'ascolti, più

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. La circolazione si mantiene scorrevole in queste prime ore del mattino. Unica eccezione, un incidente sulla A24 Roma-Teramo rallenta il traffico all'altezza della barriera Roma-Est in direzione Teramo. Diamo uno sguardo al trasporto ferroviario. Oggi domenica 24 maggio sulla linea Roma-Pisa la circolazione dei treni è sospesa dalle ore 9 alle ore 14 tra Grosseto e Orbetello per consentire la rimozione di un ordigno bellico. Variazioni per i treni alta velocità coinvolti e variazioni e corse combuste per alcuni treni intercity. Per i treni regionali, oltre alle variazioni, anche limitazioni di percorso. E concludiamo sempre nell'ambito del trasporto pubblico. Sulla tratta urbana della ferrovia Roma-Viterbo dall'8 giugno entra in vigore l'orario estivo. Inoltre modifica il servizio per lavori di consolidamento al ponte Tevere e per interventi alla sottostazione Tor di Quinto. Dall'8 maggio al 9 agosto interruzione parziale nella tratta Campi Sportivi Grotta Rossa. Dal 10 agosto al 23 agosto servizio sospeso sull'intera linea. Dal 24 agosto al 6 settembre riprende l'interruzione parziale nella tratta Campi Sportivi Grotta Rossa. Nelle tratte interrotte il servizio è sostituito da bus. Dal 7 settembre il servizio torna a regolare. Da Giorgia Alonso e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: Domenica caratterizzata dal dominio dell'alta pressione di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata sole e clima estivo ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio instabilità marcata su Calabria e Sicilia centro-orientale, con temporali possibili anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
5: Sono le 10:01.
0: VRN.

0: because it's you.
1: Principessa, è stato un onore, veramente, grazie per la sua disponibilità.
2: Salutiamo, arrivederci.
1: Au revoir. Salutiamo anche i nostri ascoltatori, però.
2: Oh, buongiorno ascoltatori, noi siamo ancora qua, siamo ancora a Seborga. Ma perché Walter ci fa quei gesti? Venite qua, venite.
3: Scusate,
2: qua.
3: Riuscite a fare meno rumore, possibilmente? Seguitemi, forza. Perché ho scoperto un cancello e una scala che va giù nei sotterranei. Che meraviglia, che meraviglia.
1: Non è che si va a rimettere la calzamaglia.
3: Che cosa?
1: No.
3: Ma che calzamaglia?
2: No, io ho paura dei topi, ve lo voglio dire.
3: Ma quali topi?
2: No, che noi poi in questo periodo non lo so.
3: Ma smettete, tutte e due.
1: Trovato?
3: Smettete di fare rumore, perché dovremmo nasconderci nel silenzio, se possibilmente,
2: Allora, intanto chiediamo ai nostri ascoltatori di mantenere questo patto del silenzio e noi andiamo a inseguire Walter e vediamo dove ci sta portando.
3: E attenzione a dove mettete i piedi, che gli scalini sono un pochino umidi.
2: Mamma mia, vabbè, un po' di musica. Va?

0: Ecco, già io non vedo nulla, accendi almeno
1: devi,
0: qualcosa.
1: Cosa devi accendere? Ma sei impazzito? Che poi ci vedono?
0: Un braciere,
1: ce l'ho, ma che braciere? È tutto di carta.
0: Guarda,
1: qua sotto.
0: Che secondo me, se tocchi quella roba lì, arriva quello con la labarda e noi
1: che
0: siamo
1: basta
0: rovinati.
1: Basta
2: con
1: la labarda.
2: Torna con la labarda.
1: Mamma mia.
2: Ma vogliamo tranquillizzare gli ascoltatori? Perché gli stiamo facendo prendere paura.
1: Abbastanza.
2: Sì, ci stiamo infilando dietro Walter, in un sottovano, in un una cantina, un sottoscatto. Dove stiamo andando?
0: La cantina, bere, no?
1: No, non c'è da bere. Oh, magari sì, cose però di alto valore, quindi io non toccherei niente. Siamo nei sotterranei del castello, ragazzi. Vabbè, del castello, del palazzo principesco. E ho scoperto, mentre voi facevate i piacioni con la principessa, io ho scoperto una serie di cose interessantissime. Guardate quanti manoscritti ci sono intanto.
0: Sì, vedo, però non so, vabbè, se vuoi proprio toccarli. Noi,
1: vabbè, e se vi devi dire, dobbiamo leggerli, quindi alla fine...
2: Ah, dobbiamo leggerli?
0: Io vi guardo le spalle.
1: Perché?
0: Non so se
2: lui è preoccupato per la labardiera.
1: Vabbè, ma era uno, deve guardare tutto il principato.
0: Capito, ma c'è una labarda che non finisce più. Dai.
1: Uffa, comunque, sì. Dicevo, ci sono delle cose interessantissime. Perché, se vi ricordate, nella puntata di ieri abbiamo parlato anche di cavalieri templari.
2: Vero.
1: Ecco, appunto. A quanto pare, i cavalieri templari in effetti sono transitati anche in questa porzione di territorio. Non parlo solo di Seborga, ma parlo proprio della Liguria.
2: Della provincia d'Imperia, dici?
1: Anche della provincia d'Imperia. Tant'è che abbiamo anche delle testimonianze in altri, come dire, in altri siti, ad esempio una delle frazioni di Sanremo, poi la nomineremo.
0: Sì.
1: Però ci sono delle cose interessantissime. Io manderei un po' di musica, poi parliamo di queste cose interessantissime.
0: Ecco, intanto io mi sono inciampato, mi sono fatto male a un
1: piede. Ma stai fermo, che fai anche rumore.
0: Io non vedo niente.
1: Ma non devi
2: state
1: muoverti.
2: State fermi e zitti.
1: Appunto.
2: Amici ascoltatori, un po' di musica e io ridarguisco questi due.

0: Ma che sei, scemo?
1: Io?
0: Tu? Ascolta.
2: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni, mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo?
0: Pure tu sei scemo.
3: Ma io non fumo.
0: T'ho visto guidare senza casco. Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco. Mi sono spiegato?
3: Ai!
0: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
4: Stop! Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
5: WRN Radio. The more you hear it,

0: E quindi, Bianca, che fai adesso? Stai facendo rumorissimo.
1: Sì, ma ho trovato quello che cercavi
0: tu. Ho capito, ma non è che toccando le pagine così sono avvelenate poi?
2: Ah, no, come le pagine avvelenate?
0: Ma, sì, ma non mi ricordate, però... il nome della rosa.
3: Sì, vabbè, cioè... ma lasciamo stare, nel frattempo ti faccio luce. Va bene il fiammifero?
0: No, niente bene, tutto di carta. Mamma mia, ma perché? Comunque, dicevo, vi siete resi conto entrando in Seborga che c'è quella bellissima chiesa molto antica, perché tutta fatta di pietra, sulla cui facciata è dipinto un cavaliere templare che riposa sull'erba?
3: Non sei tu.
0: Decisamente no, a meno che non mi sia reincarnato in una vita successiva, ma a parte questo, sì. Dicevamo, quindi, i cavalieri templari sono passati in queste zone più di una volta, e sappiamo bene anche che i cavalieri templari hanno, come dire, scritto una pagina di storia molto importante, perché loro sono stati mandati proprio dalla Santa Sede in Terra Santa per cercare di portare via e quindi salvare, come dire, tanti reperti storici, ok?
2: Mi sta questa Giuliano,
3: sì?
2: Però quando si mette a fare la persona seria,
3: sì,
2: è interessante. Vai avanti.
3: È rimasto un pezzo di piuma, vabbè,
2: lascia perdere la piuma. Vai avanti,
0: un po' di fame, non è che cerchiamo qualcosa in queste cantine sotto. E ci sono i formaggi, in effetti, nelle cantine che fanno,
2: ti sembra che qua, se c'era il formaggio, il topo lo lasciava stare, il formaggio del templare sarà un po'
0: veramente non si può parlare con voi due. Perché,
3: prego,
0: comunque sia, dice, torniamo ai templari che sono stati mandati appunto dalla Santa Sede in giro per la Terra Santa a ricercare cose di determinato valore. Ma non fate come se avessi detto una cosa.
2: Ma tu dici reperti di quelli importanti, di peso?
0: Molto importanti.
2: E allora sentiamoci prima due canzoni per tirarci su il morale e poi andiamo avanti su questa falsa riga.

0: prosegue questo momento, come dire, particolare nei sotterranei del palazzo della principessa di Seborga. E noi siamo arrivati appunto a parlare dei Cavalieri Templari, che
1: sta venendo fuori un discreto speciale su Seborga, qui sottoterra, sì. Certo, poi magari sì. Se riusciamo anche a uscire, a sì, me sì. Mi sta montando la claustrofobia.
2: Oh, non respiro. Senti,
0: ma cosa non respirate su? C'è un'aria qua dentro. Comunque, era una notte buia e tempestosa.
1: Ecco. Ma stai inventando o stai leggendo da qualche parte?
0: Ma no, e c'era scritto nel manoscritto qua.
1: Ah, bene, bene, bene.
0: E in un posto qua vicino si presentarono dei Cavalieri Templari bussando ad una porta chiedendo ospitalità. Ovviamente gli fu aperto, erano i fradici, poverini, insomma, veniva giù un mezzo diluvio. Chiesero la possibilità di lasciare un qualcosa per loro estremamente di valore e caro per un determinato tempo, non specificarono quanto.
1: Avevano chiesto una specie di conto vendite, insomma.
0: Ma no,
1: in deposito conto vendite.
0: Sì. Ma non dovevano vendere niente, anzi.
2: Ma lo lasci, se lo vendi poi.
0: No, ma che ti vendi anche tu? Ma no, ma non aveva valore, nel senso, è era inestimabile questa cosa, quindi non potevano venderla. No, chiesero appunto di lasciare questo bene preziosissimo e gli fu accordato e andarono via. Si persero le loro tracce.
2: Non si capisce di cosa si tratta comunque.
1: E vabbè, un pacchettone.
2: La tua famiglia bianca, la
1: sì,
2: pizza,
1: sì, sì, sì, ma è perché è bello il mistero, gli
0: alla
1: ascoltatori
0: faccia
1: restano molto soggiogati dal mistero.
0: Sì, sì, alla faccia del pacchettone. Anch'io, comunque detta così, vabbè. Perché insomma, comunque sia, lasciamo un po' di spazio alla musica e torniamo a cercare di far luce sul mistero.

0: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Spot! Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
2: The more you hear it, the more you feel it.

0: E sempre in una notte buia
1: e tempestosa.
0: E basta, che piove sempre, ma cos'è? È una foresta pluviale questa.
1: Ma di solito è così.
0: Ma no, non pioveva quella notte lì, meno male.
1: Però c'è il sole di notte.
0: Ma sì, sì. I Cavalieri Templari lasciarono il posto, quel posto. Si presume che nel frattempo loro risiedessero proprio qui a Seborga, e facendosi giurare dal proprietario della casa che non sarebbe mai sceso in cantina durante la loro assenza per cercare di capire qual era questo bene prezioso.
1: Ecco, lui non scese, noi sì.
0: Ma non siamo noi, ma che? Ma noi siamo nel sotterraneo del coso qua, del palazzo. No, lui invece subito ovviamente giurò assoluta fedeltà e assolutamente non sarebbe, ma preso da una curiosità incredibile,
2: perché dicono che la curiosità è donna ma pure gli uomini,
0: e vabbè, ma chi non sarebbe stato curioso, scusate, chi? Ditemi se voi non sareste scesi a vedere che cos'era.
2: Io non scendevo manco morto.
1: Io scendo appunto
0: E guarda, stessa cosa fece lui,
1: ecco.
0: E cosa si presentò ai suoi occhi?
1: L'alabarda. No,
0: ma che alabarda?
2: Il pacchettone.
1: Ah, scusa.
0: Il pacchettone in realtà era quello che sembrava un sarcofago.
1: Oh, mamma mia,
2: col morto dentro.
0: Beh, non lo so, perché neanche lui lo sa, nel senso che direi che non l'ha aperto, nei manoscritti non c'è, quindi. Ma fate 2+2.
1: Sì.
0: Avete fatto 2+2?
2: 4.
0: A parte questo 2+2, riuscite a fare un 2+2 un pochino più teorico, nel senso
2: 4.5.
1: Ma mi sembra di aver capito, forse.
0: Questi partono da Roma, vanno in Terra Santa, tornano indietro con un qualcosa di enorme valore.
1: Non si può dire. Vabbè.
0: Cosa potrà mai esserci lì?
2: Il Sacro Graal.
0: Ma è dentro una cosa così grande,
2: ma
0: doveva essere
2: per non farlo rompere nel. Vabbè, sentiamoci un poco di musica, questa storia si sta complicando.
0: Sì, un po'.
1: Sì, sì. Io la

0: quindi vi dicevo, in una notte buia, sempre con sta tempesta. Ti piace una tempesta a te?
1: No, mi piace come frase.
0: Vuoi due tuoni?
1: No.
0: Benissimo.
1: Ma per l'amor di Dio, chissà che cosa si tira fuori per fare i due tuoni.
0: Niente, perché farebbero rumore, non possiamo fare rumore. Ecco. Quindi dicevo, non se. I cavalieri templari tornarono, presero il loro bene di enorme valore e sparirono nel buio della notte.
2: E noi rimaniamo così come nell'ombra.
1: Io non ho capito ancora niente, però
0: ma come non avete capito?
2: Secondo me
0: hanno capito benissimo. Ma come non avete capito? Vi ho detto di fare 2 più 2.
2: Sempre 4.
0: E non è 96, ma è diventato, grazie a tutti. Se potremmo giocare a cielo all'8, già che ci siamo.
1: Sì. 96 all'8 sarà difficile che te lo giochi. Finiscono a 90 in numeri.
0: Comunque sia, se smettete di fare un rumore, io adesso chiuderei il manoscritto. Perché tanto
1: chiuso il manoscritto.
0: No, potevi anche fare con un colpo di gong, così almeno magari
2: secondo me ce la squagliamo.
0: A Nizza ci sentivano. Sì, appunto.
2: Salutiamo.
0: Direi che possiamo andarcene. Sì. Noi abbiamo cercato di svelarvi
2: quatti,
0: un mistero.
2: Quatti.
0: Sì. Con tutto il casino che abbiamo fatto, figuriamoci un po'. Comunque, dicevo, noi abbiamo cercato di svelare questo mistero che aleggia in questi luoghi, e soprattutto, come dire, in queste catacombe. Ma no, non solo catacombe, è un sotterraneo.
1: In queste cantine.
0: Ecco,
1: umide.
0: Vabbè, dai, su. Ci siete sicuramente arrivati, più di questo noi non possiamo dirvi, anche perché eticamente non sarebbe proprio così corretto.
2: No.
0: Che facciamo? Salutiamo?
1: E io direi, diamo anche un bel appuntamento a...
2: Via
0: cosa?
2: Quella bottiglia.
0: Ma non puoi portare...
1: Che bottiglia? Chissà che schifezza ci sta là dentro, esci fuori.
0: L'hanno sicuramente avvelenata, se tocchi i bottigli che le dita
1: muori. Questo c'ha il veleno facile stamattina.
0: Mamma mia, comunque sia.
1: Signori... Aspettateci ancora domani per la prossima puntata di The Village dopo questo speciale su Seborga. Una buonissima giornata a tutti da Walter,
0: da Bianca
2: e da Giuliano.
1: Ciao,
0: ciao a tutti. Ciao.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Di nuovo ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura segnaliamo un incidente sulla statale Pontina che crea code all'altezza di Castel di Decima in direzione Roma. Ci spostiamo sul raccordo anulare, in carreggiata interna rallentamenti qui per traffico tra Tuscolana e Ardeatina e più avanti file tra Laurentina e Pontina. Andiamo sulla statale Aurelia, si procede a rilento tra Torrimpietra e Palidoro verso Cerveteri. Passiamo al trasporto ferroviario. Oggi, domenica 24 maggio, sulla linea Roma-Pisa, fino alle ore 14, la circolazione dei treni è sospesa tra Grosseto e Orbetello per consentire la rimozione di un ordigno bellico. Variazioni per i treni alta velocità coinvolti e variazioni e corse con bus per alcuni treni intercity. Per i treni regionali, oltre alle variazioni, anche limitazioni di percorso. Concludiamo con gli eventi. Oggi a Ostia, per lo svolgimento di una manifestazione podistica, è prevista la chiusura al traffico della corsia laterale di via Cristoforo Colombo, direzione Ostia, tra via del Circuito e via Alessandro Geraldini. Inoltre deviazione delle linee bus 06, 014 e 070. È tutto da Giorgia Alonso e Astral Infomobilità. Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: Sono le 11.

Questa settimana vi do i contatti giusti per poter rimanere con noi: 375-863-2965, la WhatsApp line di Telesuono, il sito internet della nostra radio wrnradio.eu, ma ci sono ovviamente anche i social che sono aperti H24, dove lì possiamo andare a pettegolare e rimanere insieme. Ovviamente lì bisogna mettere prima il segui e poi riempire di cuoricini i nostri post, e come dico sempre, se magari ci taggate noi vi ricondividiamo, perché più siamo e più ci divertiamo. E poi le applicazioni per la nostra radio da scaricare sui vostri smart device Android e iOS per portare la nostra musica con voi, nonché se avete acquistato di recente una nuova automobile di nuova generazione, nell'infotainment troverete il tasto web, quindi basta cercare VRN e utilizzare la connessione della vostra automobile e non avete bisogno di scaricare le nostre app. Potete portare la nostra musica in giro in tutto il mondo con voi. Tra un po', dopo le prossime hits, vi parlo di

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: Beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì. E te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Spot!
4: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
5: WRN. Your radio station.
6: Stai ascoltando WRN Radio.
7: La tua radio.

parliamo di salute in avvio di settimana, vi dicevo, parliamo di vino, perché uno studio dice che bere 35 bicchieri di vino al mese fa bene al cuore. È davvero il vino un alleato al nostro cuore? Uno studio pubblicato sull'European Heart Journal ha osservato che all'interno di uno stile alimentare equilibrato come la dieta mediterranea, un consumo moderato di vino potrebbe essere associato a un minor rischio cardiovascolare. I ricercatori hanno seguito per 3 anni oltre 1200 persone con fattori di rischio, rilevando che chi consuma tra 1 e 3 bicchieri a settimana, fino al massimo di 12-35 al mese, mostrava indicatori cardiaci migliori rispetto a chi beveva meno o non ne faceva uso per nulla. Per evitare errori nella dichiarazione dei partecipanti, è stato analizzato anche l'acido tartarico nelle urine, un biomarcatore legato al consumo di vino. Attenzione però, si parla sempre di quantità moderate e inserite in un contesto di alimentazione e di stile di vita equilibrato e sano. Ovviamente andare sempre oltre nelle cose può indurci in errori o non può essere efficace, come ci sta scritto qui. Voi in quanti calici di vino bevete al mese? Quanti bicchieri vi fate fuori durante una settimana nei vostri pranzo? Ve lo portate il vino quando, insomma, siamo qui insieme ad ascoltare e goderci Telesuono?

le hits di Telesuono come quelle che abbiamo appena ascoltato, ma anche le notizie, le curiosità che vengono dal web. Durante le vacanze voi preferite il mare o la montagna o le grandi città da andare a visitare? Perché stavo leggendo questo articolo su internet che dice che la scienza ha dimostrato che il mare fa miracoli sul nostro corpo e cervello. Io per esempio, quando ho possibilità di andare in vacanza, scelgo sempre posti di mare. Sono più, insomma, orientato verso il mare che la montagna. Quando arrivi in spiaggia il cervello cambia ritmo, gli esperti parlano di rigenerazione dell'attenzione, la mente smette di essere in modalità allarme continuo e torna a uno stato più calmo e ricettivo. Secondo lo psicologo ambientale Matt White, i paesaggi con l'acqua sono tra i più rigeneranti in assoluto. L'orizzonte aperto e il suono ripetitivo delle onde abbassano lo stress e aiutano a ridimensionare i pensieri. Anche la ricercatrice Catherine Kelly sottolinea che osservare il mare aumenta il senso di connessione e serenità, facendoci sentire parte di qualcosa di più, insomma, di più grande, se così possiamo dire. Quindi non è solo una vacanza, ma il mare diventa proprio un premere il reset del nostro cervello. Quindi, come dicevo prima, preferisco il mare. Importante che non ci sia accanto al mio ombrellone o la mia spiaggina le famiglie quelle numerose con tanti bambini che fanno chiasso, magari portano quegli aggeggi che collegano quei bluetooth del proprio telefonino e mettono la musica a palla anche, lo so, nel periodo del pranzo, no? Quando si fa la pennichella al mare, che è davvero secondo me un momento di reset. Ditemi la verità, quando torni al mare cosa vi accade? Fatecelo sapere sui nostri social.

0: on your radio.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.

0: dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot. Forse non salverò il mondo.
2: Forse non salverò l'economia.
1: Forse non salverò tutti gli indifesi.
2: Forse non salverò l'Amazzonia.
3: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.

che andate voi ai party, perché le coppie che vanno ai party insieme sono più felici e durano più a lungo. Il vero appuntamento lo troviamo sotto casa con la nostra partner. La psicologa delle relazioni è chiara: le coppie che condividono esperienze fuori dall'ordinario, intense, nuove, stimolanti, tendendo a sentirsi più unite e soddisfatte nel tempo, non è magia, è chimica emotiva. Un festival o un club concentrato tutto questo in poche ore, volume alto, cuore che accelera, corpo che si muove allo stesso ritmo. Quando vivi un picco di adrenalina insieme a qualcuno, il cervello associa quell'emozione anche alla persona che hai accanto. Quindi dovete anche considerare questo quando siete con il vostro partner. È lì che succede qualcosa di potente. Vi sincronizzate, vi perdete nella stessa energia, costruite un ricordo che non è solo una serata, ma un momento che vi resta addosso. A volte non serve una cera a lume di candela, basta un beat giusto e qualcuno con cui condividerlo, la persona giusta, insomma, quella che vi fa battere il cuore, quella che magari dopo che la lasciate a casa già vi manca e subito tac lì al telefonino di nuovo a stare con lei o con lui. Questi sono i campanellini d'allarme, se così li vogliamo chiamare, per capire se è davvero quella persona che sta con voi è tutto quello che vi serve per essere felici. Voi di che, insomma, di quale clan fate parte? Quello che fate tutto con il vostro lui o la vostra lei, o quelli che magari cercano di andare ai party da soli? Fatecelo sapere, perché sono curioso. 375 863 2965, ma meglio ancora se andate sui social di VRN.

0: Volete portare la nostra musica con voi? È una domanda questa che vi sto facendo. La volete portare? Perché se volete è possibile scaricare l'app ufficiale della nostra radio andando sugli store iOS e Android cercando semplicemente VRN Radio. Vi troverete lì un mondo di musica così come al solito si fa da queste parti. Quindi correte e scaricate l'applicazione di Web Radio Network.
1: VRN Radio, più l'ascolto.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Stai ascoltando?
8: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
9: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
7: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Non fare niente di stupido.
7: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
9: Scordatelo, ho chiuso.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
7: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
12: Sono le 11:59. VR.

festeggiamo anche il compleanno di Paolo Virzì, Umberto Torsi e Giorgio Bassani. Mi premeva un po' ricordarlo. I contatti giusti: 375 863 2965, il sito internet della nostra radio, vrnradio.eu.

si stanno incuriosendo su quello che è True. Non io ovviamente, che sono litigato con queste cose, e poi le applicazioni della nostra radio, perché insomma le applicazioni della nostra radio sono fondamentali anche quando siete in palestra, no? Mettete le cuffiette lì durante l'allenamento e ci date sotto con la nostra musica, e poi l'infotainment nelle nuove automobili per cercare sul web VRN e non utilizzare nemmeno lo smartphone per ascoltare la musica in automobile, ovunque voi siate sparsi in questo pazzo mondo. Adesso lancio ancora le prossime hits e poi io vado ad approfondire qualcosa che stavo leggendo un attimo su internet. Ho dato una lettura così un po' veloce, la approfondisco un po' e ve ne parlo. Intanto sentite un po' che roba.

stavo leggendo, appunto, come vi dicevo prima, questa notizia che riguarda anche me, perché sono un golosone di caffè. Perché si dice che bere 3 caffè al giorno riduce il rischio di demenza. Oh, premesso che nel mio caso forse è l'unico caso che non funziona, però insomma io vado più di 3 caffè al giorno. Uno studio della Howard University ha osservato una riduzione fino al 18% del rischio di demenza tra chi consuma regolarmente caffè con caffeina. Anche una o due tazze di tè al giorno potrebbero avere effetti positivi. Merito di caffeina e polifenoli, sostanze associate a un possibile effetto neuroprotettivo contro infiammazione e danni cellulari. Chi beve caffè con moderazione mostra meno segnali di declino cognitivo percepito, in alcuni test performance mentali leggermente migliori. Insomma, senza esagerare, potrebbe essere un piccolo alleato della nostra salute e del nostro cervello soprattutto. Solo che io vado intorno agli 8-10 caffè al giorno, tra clienti, tra amici, ma non vedo questi risultati ora adesso. Penso, non ci sta scritto, ma si parla di demenza nella terza età. Io ancora non sono nella terza età, quindi magari poi più avanti scoprirò un po' se è vero oppure no. Fatecelo sapere, perché sono curioso. Intanto la faccio partire, sentite.

0: nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Spot!
2: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
3: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane. WRN Radio. The more you hear it, the more

Appuntamento con il Living in the Past di questo mercoledì, giro della settimana. A quest'ora andiamo sempre un po' a scoprire quello che è la storia, le date un po' storiche che riguardano il mondo della musica. E vi porto indietro al 1944, quando nasce a Torino il cantautore Umberto Tozzi. Nel 61 Adriano Celentano è primo in classifica con 24.000 baci. Nel 1980 Edoardo Bennato pubblica il disco Sono solo canzonette. Nell'86, sei anni dopo, È tutto un attimo di Anna Oxa è tra i brani più venduti. Andiamo al nuovo millennio perché nel 2000 Tondo Tondo e Luna Pop lanciano in radio Un giorno migliore. Nel 2005 Negramaro rilascia il disco Mentre tutto scorre. Nel 2011 Pier Davide Carone lancia il singolo Dammela la mano. Nel 2016 i Tiro Mancino incidono il brano I piccoli miracoli. Scendiamo giù ai giorni nostri perché nel 2021 debutta in radio La genesi del tuo colore di Rama. L'anno dopo Tommaso Paradiso rilascia l'album Space Cowboys. Nel 2022 Bresh pubblica il disco Oro Blu.

È ufficiale, dopo 35 anni il Circo Orfei non userà più gli animali. Il circo può esistere senza animali oppure perde la sua magia, secondo voi? Perché dopo il, appunto, dopo 35 anni il Circo Orfei dice stop agli animali, una svolta storica che divide il pubblico, evoluzione necessaria o fine di una tradizione? Così ci sta scritto in questo articolo, perché è chiaro che gli animali soffrono, devono stare chiusi dentro le gabbie, devono viaggiare tanto tra una città e l'altro, poi tra le altre cose il Circo Orfei va anche fuori l'Italia, quindi sono animali che sono stressati, che magari passano tutta la vita dentro delle gabbie giusto per uscire poi quando si devono esibire, e insomma non credo sia corretto. Io sono a favore di abolire gli animali nei circhi, perché comunque si può anche, si possono fare anche altri tipi di spettacolo, e quindi lasciare gli animali al proprio posto. Voi che cosa ne pensate? È una buona idea oppure si perde una tradizione, oppure magari si può insomma mantenere gli animali e cercare di farli vivere in maniera più egregia, farli esibire un po' meno, stressarli un po' meno? Fatecelo sapere giù sui commenti nei nostri social.

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
1: Stop! Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
2: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
3: Your radio station.
4: Scusa se

da oggi in poi, se il vostro lui e la vostra lei, quando sbadigliate in loro presenza, vi accusano che siete annoiati, adesso potete dimostrare che non è vero, perché secondo la scienza hai più probabilità di sbadigliare se ti piace la persona con cui sei. Secondo varie ricerche, lo sbadiglio tende a passare più facilmente tra persone che condividono un legame profondo, come familiari o amici stretti. Chi ti è vicino emotivamente ha più probabilità di rispondere con uno sbadiglio al tuo, cioè se sbadiglio io, sbadigli tu, proprio come accade in tante altre forme di imitazione spontanea. Questo comportamento è collegato all'empatia. Più una persona è sensibile alle emozioni degli altri, più è incline a lasciarsi influenzare anche da gesti involontari come lo sbadiglio. E gli studi suggeriscono che la qualità del rapporto sociale incide sulla frequenza con cui imitiamo lo sbadiglio di qualcuno, un piccolo segnale che mostra quanto siamo realmente connessi a chi circonda, quindi una ricerca scientifica. Quindi se i maschietti all'ascolto, capita, no, che la vostra lei vi dice ma stai sbadigliando, non ti va di stare con me, no, da oggi potete dimostrare, cercando anche su internet, che se sbadigliate davanti alla vostra lei è perché siete totalmente connessi. Tanta roba, potete dire, no? E quindi via le accuse. 375-863-2965 vi porta ancora nelle hits del momento e poi l'ultimo appuntamento della settimana con il Living in the Past.

Lenti lenti, quatti quatti, siamo arrivati alla fine di questo ennesimo appuntamento di Telesuono. Adesso per voi c'è il rompete le righe, si torna al lavoro, allo studio, magari alla palestra, non lo so, o allo shopping se siete in giro, e l'appuntamento è rinnovato domani sulla stessa radio e ovviamente alla stessa ora. Ciao!

0: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Notte da incubo in Ucraina. Una pioggia di droni e missili russi ha interessato Kiev e la sua regione in rappresaglia, ha spiegato Mosca, per gli attacchi sui civili russi. Il bilancio è salito a 4 morti e 80 feriti. Il presidente Zelensky, sostenuto da varie fonti, denuncia la Russia ha utilizzato il missile Oreshnik. Intanto il ministero russo dà conto dell'attacco. Colpite infrastrutture ucraine legate alla raffinazione petrolifera, all'energia e ai trasporti, dice. Nei violenti bombardamenti russi della notte scorsa, colpito anche il complesso dove vive l'ambasciatore dell'Albania. Anche mediatori pakistani esprimono ottimismo sull'imminenza di un accordo tra Stati Uniti e Iran, preannunciato nelle scorse ore da Donald Trump, che ha citato anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo stesso presidente americano riferisce peraltro di aspetti finali ancora in fase di discussione. Nella bozza, riferisce l'agenzia americana Axios, si prevederebbe una tregua di 60 giorni, la ripresa delle esportazioni iraniane, deroghe alle sanzioni sull'Iran e nuovi negoziati sul nucleare. Secondo il New York Times, si prevede anche la cessazione delle ostilità tra Israele e Libano. Perplessità nello Stato ebraico. Trump riferisce di una telefonata col premier Netanyahu dicendo che è andata bene, anche gli antichi romani credevano di essere al centro del mondo, ma poi fecero la pace alle condizioni della Persia, twitta il portavoce del ministero degli esteri iraniano Baghaei. Si chiamava Nasir Best, 21 anni, l'uomo che si è avvicinato alla Casa Bianca lanciando una raffica di almeno 20 colpi d'arma da fuoco prima di essere freddato dagli agenti. Il giovane era già noto alle forze dell'ordine per problemi psichici e parole aggressive contro Trump, presente nel palazzo presidenziale insieme a diversi giornalisti. Urne aperte oggi e domani per oltre 6 milioni di italiani per il rinnovo di quasi 750 consigli comunali e altrettanti sindaci interessati, un capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia, tra cui Mantova, Salerno, Reggio Calabria e Messina. Si vota oggi fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno, assieme al primo turno in 148 comuni della Sardegna. Calcio Serie A, 38esima e ultima giornata, Parma Sassuolo e Napoli Udinese, i due match del pomeriggio, in serata ai verdetti Champions e salvezza alle 20:45, in contemporanea Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. E per questa edizione è tutto, a più tardi.
1: Sono le 13 e un minuto.
2: URL Radio.
3: Va ora in onda Hit Time. Hit Time, la classifica dei 10 dischi più venduti in Italia. Hit Time, numero 12.

0: Ciao amori miei immensi e benvenuti a Hit Time, dove esploreremo la classifica dei primi 10 brani più ascoltati, streamati, comprati, ma sempre con un occhio di riguardo verso l'11esimo e il 12esimo posto fuori dalla top 10, bussando incessantemente per entrare. Sto parlando del 12esimo posto occupato da Alex Warren con Fever Dream, era nona la scorsa settimana, mentre per la prima volta vediamo Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Life. 11esimo posto. Io sono Cinzia Carboni e questa è VRN Radio. Accomodatevi sul divano con la vostra bibita preferita, regolate i vostri dispositivi. Inizia ora Hit Time.
1: Hit Time. Hit Time. Numero 11.

0: Al decimo posto Saif con Buona Domenica. Saif ci ha tenuto compagnia con la sua travolgente Tu mi piaci tanto. Ora riprova a scalare la vetta con questo brano che si intitola come un vecchio successo di Antonello Venditti, che parlava di una ragazza che passava la domenica ad aspettare la telefonata del fidanzato sul fisso, naturalmente, perché i telefonini non c'erano ancora. Questo brano di Saif parla di padri assenti, promesse non mantenute, solitudine e amori che non durano, e di quel modo un po' randagio di crescere quando nessuno ti insegna ad amare. È una canzone tenera e amara insieme, costruita su ricordi d'infanzia e relazioni che sfumano. Non opposto abbiamo American Girl di Harry Styles, in discesa all'ottavo posto. Loro invece sono in salita, Volevo capire con Marrakesh, titolo abbastanza assurdo ma simpatico, ovviamente di Marrakesh e Madame. Saldamente incollati alla classifica troviamo Tiziano Ferro e Giorgia, che si mantengono alla settima posizione.
1: Hit Time! Hit Time! Numero 9.

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. cellulari.salute.gov.it.
2: Spot.
3: 4Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
2: Hit Time. Numero 7.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Al settimo posto stazionari Tiziano Ferri Giorgia con Superstar e al sesto posto anche lei stazionaria Annalisa con Canzone Estiva. Annalisa ha raccontato di essere sempre stata una nerd appassionata di studio e scienza al punto di laurearsi in fisica con 96. Quello che si dice di meno è che questa identità l'ha accompagnata anche nella musica. Lei stessa ha ammesso che non riesce a cantare cose che non le appartengono e che la sua precisione quasi scientifica entra nel modo in cui costruisce le melodie. Ammetto che di Annalisa ho parlato tantissimo, ma questa non la conoscete. Annalisa, da neonata, ha rischiato di soffocare nel sonno ed è stata salvata dai genitori. Prima dei Talent, Annalisa era la cantante dei Malvasia, poi diventati Lenoir. Quinto posto, stazionario anche lui. Incredibile rimasuglio di Sanremo, l'unico rimasto, Samurai J, con la sua Ossessione. Brano, in vero, molto gradevole.
1: Hit Time! Hit Time! Numero 6.

0: Abbiamo lasciato al sesto posto Annalisa con Canzone estiva, mentre al quinto posto abbiamo trovato, come la settimana scorsa, Ossessione di Samurai J. Al quarto posto, con una bella impennata, salgono dal dodicesimo posto Emma Ercomi con questa canzone nel tipico stile di Emma, Vaci piano. Emma è nata a Firenze ma è cresciuta nel Salento, dove ha sviluppato il suo caratteristico accento e la passione per la musica, grazie al padre Rosario, chitarrista di una band. Emma è nota per la sua grinta, ma le fonti raccontano quanto abbia dovuto affrontare. Nel 2022 ha perso il padre, figura centrale nella sua vita e nella sua formazione musicale. Ha combattuto più volte contro problemi di salute, diventando un simbolo di resilienza. Nonostante tutto, ha continuato a lavorare, tornare sul palco e reinventarsi. Emma ha anche recitato nel film Gli anni più belli di Gabriele Muccino. Curiosità stranissima, Emma non ama le rose, anzi le detesta proprio. Intanto io sbircio il podio. Al terzo posto brilla l'intrigante Runway di Lady Gaga e The Chi.
1: Hit Time numero 4.

0: hear it, the more you feel it.
1: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
2: Spot.
3: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
2: Hit Time! Hit Time! Numero 2.

0: Al quarto posto abbiamo trovato Emma Ercomi con Vacipiano, Ercomi al secolo Mirko. Manuele Martorana è nato a Milano nel 94, a tutt'oggi è uno dei cantautori più trasversali della scena italiana. Cresce in un contesto semplice, periferico. A 17 anni lascia la scuola e lavora come barista, lavapiatti, muratore. Vive in casa col rapper Tedua, suo amico di infanzia. Ercomi si è costruito da solo, senza passare attraverso i vari talent. Lui piace tanto perché è credibile, non è un personaggio, è uno che racconta la sua vita, le sue fragilità, i suoi errori, e musicalmente cambia pelle senza perdere l'identità. Al terzo posto le meravigliose Lady Gaga e Dirty e la loro Runway. Secondo posto, bellissime ragazze del sud, parlo di Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese, un brano trascinante il cui ritmo ricorda tanto Miami Sound Machine di Gloria Estefan. Penso che questo brano sia più che mai di Serena Brancale. Lei ama mischiare soul, jazz, latin e pop. Una trascinante conga che ci farà ballare tutta l'estate. E ora? È un gruppo il cui leader è bellissimo, ma sposato e anche molto fedele, si dice. All'inizio aveva uno stile tutto colorato che richiamava il loro nome, The Colors, che in Italia chiamiamo quasi cacofonicamente i The Colors. Al primo posto con Rolling Stones.
1: Hit Time! Hit Time!

Ed ecco il riepilogo. Decimo posto, Buona Domenica di Saif. Nono posto, Harry Styles con American Girls. Ottavo posto, Madame e Marrakesh con Volevo Capire con Marrakesh. Settimo posto, Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar. Sesto posto, Annalisa con Canzone Estiva. Quinto posto, Ossessione di Samurai J. Quarto posto, Emma Ercomi con Vacci Piano. Terzo posto, Lady Gaga e Dirty con Runway. Secondo posto, Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese. Primo posto, The Colors con Rolling Stones. Finisce qui Hit Time, una classifica caratterizzata da ben tre brani stazionari, il cui successo è assolutamente consolidato e testimoniato da questo. È stato comunque bellissimo, e se voi vi siete divertiti ad ascoltare come me a presentare la Top 10, allora abbiamo vinto tutti. Io sono Cinzia Carboni e questa è VRN Radio. Restate con noi, VRN è bellissima. Ci troviamo domani, domenica alle 13 per la replica. Invece la nuova puntata sarà il prossimo sabato alle 13. Ma non dimenticate Oro, ogni giovedì sera alle 22. Un abbraccio grandissimo.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo sulla direttrice Roma-Napoli, risolto l'incidente avvenuto tra Valmontone e il bivio per la dinamazione Roma-Sud in direzione Roma. Ora il traffico è regolare. Ci spostiamo sul raccordo anulare, in via di risoluzione il tamponamento avvenuto in carreggiata interna. Permangono code tra Tuscolana e Appia. Andiamo su via Cristoforo Colombo. Per chi viaggia verso Ostia, si procede a rilento tra via di Mezzocammino e via di Acilia. Sulla via Litoranea, file all'altezza di Campo Ascolano nelle due direzioni. Sulla Nettunense code tra Aprilia e via del Commercio, sempre nei due sensi di marcia. Infine ricordiamo che per facilitare gli spostamenti, fino alle 22 di questa sera, sarà in vigore il blocco ai mezzi pesanti sulle autostrade. Il divieto riguarderà tutti i veicoli con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. Da Giorgia Alonso e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: Sono le 14 e 2 minuti.

No, non so se l'avete vista le immagini che arrivano da New York, dove la città è paralizzata, cioè una metropoli come New York, una delle più grandi al mondo in assoluto, ecco, paralizzata da inondazioni. Eppure insomma non mi risulta che ci sia un uragano o roba del genere. Certo c'è del maltempo, è anche importante, insomma, bloccata tutta la città.

0: delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
1: Spot.
2: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
3: VRN Radio, più l'ascolti.

Si parla sempre tanto di bambini che non nascono, no? Di denatalità, facciamo troppo pochi figli. Vabbè, 6 milioni e 600 mila italiani hanno dichiarato desiderano avere dei figli, ma rinunciano ad averli. Primo motivo, i soldi, ecco, la sfera economico-lavorativa, i soldi, ma anche il lavoro, insomma, non è facile, insomma, gestire poi il bambino piccolo, se non hai i nonni che te lo tengono, e così via, poi dovuto magari anche alla salute, altre motivazioni minori, ma principalmente non si fanno i figli perché insomma, non è facile, cioè di per sé farli è facile, voglio dire, e poi ecco farli crescere che non è semplice.

0: sì, la DeLorean.
1: Ma anche lì metteranno, non lo so, i tornelli, faranno l'ingresso su prenotazione come per Venezia, record di presenze sull'Everest. No, uno dice, ah, sono andato sull'Everest, la cima più alta del mondo. Beh, in un giorno si sono ritrovati in 274 alpinisti, tutti lì sulla cima. Secondo me tra un po' apriranno un bel rifugio lì, sai, con tanto di musica e di divertimento. 274 in un giorno sono davvero tanti, eh.

0: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: Spot!
2: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it

0: paraíso.
1: Mannaggia, ma possibile? No, dai. E io devo dire, su questo sono rigoroso. Quando sono al volante non uso il cellulare. Ecco, invece, secondo questa ricerca, meno di un italiano su due, meno del 50% lo usa bene, nel senso che c'hai lì il cellulare, magari il portacellulare, se non hai il viva voce con il computer di bordo dove si interfaccia e così via, ma anche se lo metti lì con un portacellulare, un portasmartphone, clicchi al massimo e rispondi e usi viva voce. No, ecco, quasi la metà degli italiani, e me ne accorgo girando per le strade, quasi la metà degli italiani ancora usa il cellulare, pur sapendo qual è il rischio di incidenti e di multe belle pesanti.

0: No, vabbè, ma cos'è la storia di Hansel e Gretel questa? Che arriva dal Portogallo e dove questa donna ha bendato i figli, li ha portati nel bosco e poi è scappata con il nuovo compagno. E vabbè, insomma, la cosa poi meno male è finita bene, ma pazzesco! Dai, cioè, si è davvero ispirata alle favole, quelle più cattive della matrigna cattiva, ecco, della strega. Invece è capitato davvero.
1: Avete studiato il Manzoni?
2: 5 in condotta.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you...

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Stai ascoltando?
3: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
4: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
2: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
3: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Non fare niente di stupido.
2: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
4: Scordatelo, ho chiuso.
3: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
4: Io sono solo un accordatore.
2: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
12: Sono le 15.

E allora siamo ad un mese, meno di un mese alla maturità. Quest'anno tra l'altro con la maturità, con questa cosa che è una novità, insomma, perché negli ultimi anni c'è stato, insomma, chi ne aveva approfittato, insomma, vi ricordate l'anno scorso le polemiche di chi è andato all'orale e ha fatto scena muta, non ha parlato, oppure proprio non si è presentato. Beh, quest'anno lo sapete, che c'è l'obbligo di andare a partecipare, insomma, e quindi non si può fare questa, che dicono essere una protesta. Ci sono modi e modi per protestare. Si va, si fa l'esame, fatto bene. E hola!

incredibile, è incredibile davvero. Io ci sono stato lo scorso anno in Egitto, per la prima volta ho visto le piramidi, e quando arrivi lì ti rendi conto di quanto grandi sono. No, perché guardi le foto e vedi questi sassi, no, messi uno sopra l'altro, poi ti accorgi che questi sassi sono grandi come una persona, sono dei blocchi enormi, messi lì uno sopra l'altro a fare queste costruzioni gigantesche, costruzioni che non finiscono mai di stupire. Adesso all'interno della piramide di Cheope hanno ritrovato queste misteriose camere che hanno scoperto avere una funzione antisismica. Servono per attutire in caso di terremoto, ma pensate, incredibile.

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Spot. L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
3: VRN Radio.

Ho un appuntamento interessante per domenica, per questa domenica 24 maggio ci sarà la possibilità di visitare centinaia di dimore storiche, case storiche, ville e così via, aperte gratuitamente alle visite. E sono davvero tante queste che fanno parte dell'Associazione Dimore Storiche Italiane. È la 16ª edizione della giornata nazionale proprio delle dimore storiche. E oltre 450 luoghi esclusivi come castelli, rocche, ville, parchi e giardini saranno visitabili gratuitamente. Anche vicino a noi sicuramente ne troveremo diverse.

ecco, mi hanno specificato dalla redazione che Mick Jagger ha fatto l'attore in questo film e lui li interpretava, girato a Stromboli, interpretava il guardiano del faro. Non finisce mai di stupirci questo mito vivente.

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
6: Spot.
7: La farfalla. Provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
8: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
9: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
10: Aiutaci.
11: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
12: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537.
13: La fame non è un gioco.
10: Non è un gioco.
14: VRN Radio. Bellissima.
6: Your radio station.

0: senza di te.
1: Ma insomma, noi siamo rigorosamente in live, ma sappiamo che poi insomma la radio, magari quelle più grosse delle nostre, quelle nazionali, hanno già magari dei servizi pronti per degli eventi estremamente importanti, come questa nota emittente radiofonica inglese che aveva già pre-registrato un annuncio sulla morte di Re Carlo. Cioè, pensate, cioè, hanno già fatto il servizio sulla morte di Re Carlo, che insomma, bene, sono felice per lui, insomma, sembra essere in buona salute, ecco, tutto questo, questa cosa pre-registrata è andata in onda a causa di un bug del sistema di automazione notturna. Cioè, di notte è partito questo annuncio pre-registrato, figuratevi, nel Regno Unito, che diceva che Re Carlo era morto. In realtà era vivo e vegeto, insomma, e lo è tuttora. La radio si è dovuta scusare pubblicamente con Buckingham Palace.

0: notizie e le curiosità della settimana con il meglio di 5 in condotta su VRN Radio. E anche per oggi è tutto, vi aspetto lunedì.
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando VRN Radio.
1: La tua radio.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Ben trovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico regolare sul grande raccordo anulare sulle principali autostrade del territorio. Percorrendo via Aurelia si rallenta altezza Palidoro direzione Roma, in via Cristoforo Colombo rallentamenti altezza via di Malafede direzione Eur. Sulla via Litorania traffico rallentato con code tra Castelfusano e Campascolano nei due sensi di marcia. Percorrendo via Appia si rallenta Frattocchie in prossimità dell'incrocio con via Lettunense direzione Roma. Ci spostiamo in via Nomentana, dove un cantiere attivo rallenta il traffico a Fonte Nuova tra via Monte Palombino e via Torre dei Tucci nei due sensi di marcia. Da Claudio Valacce d'Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 15:58.
0: VRN.

0: Buongiorno e benvenuti qui su VRN Radio, con voi Fabiana Albanese per una nuova puntata di Bellezza e Bestialità, il programma di tendenza sui trend online e offline. Quest'oggi voglio parlare di un argomento che va un po' a renderci imperfetti. Sì, perché tanto si usa questo paradigma della perfezione, siamo una società dove vogliamo essere sempre più performanti, dove ormai l'intelligenza artificiale ci sta facendo sentire sempre più belli, perfetti, dove anche il cinema si è dovuto adeguare al Botox e alla nuova estetica facciale di attori e attrici di Hollywood che non riescono più a piangere con lo stesso pathos e con le stesse rughe che avevano un tempo, per parlare di lei, cioè la Messy Girl, o comunque lo stile Messy.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

infatti per anni abbiamo vissuto e ci hanno venduto diciamo l'immagine della donna e dell'uomo perfetto, con agenda organizzata, smoothie verde, casa beige, skin care coreana in 12 step, pilates alle 7 del mattino, per non parlare del movimento pelvico e della ginnastica pelvica. E poi sono arrivate le messy girl, cioè capelli spettinati, vita disordinata, outfit messi male ma giusti, letto sfatto, caffè freddo dimenticato un po' ovunque. Il caos è diventato aesthetic e la domanda è: siamo finalmente liberi dalla perfezione o semplicemente un burnout con un filtro vintage messo sopra? Diciamo che questa estetica della messy girl, messy boy nasce un po' come ribellione contro quello dell'idea della clean girl, cioè della ragazza pulita della porta accanto, un po' il minimalismo ossessivo, la performance costante, tutte quelle cose che sui social spopolano, un po' come i video get ready with me after a mental breakdown, è un po' quello che sta succedendo. E improvvisamente, infatti, viva le occhiaie, camera nel caos, vita emotiva instabile, cioè sembra quasi diventare tutto cool. E quell'immagine che era di primi anni 2000, cioè con Britney, Paris, Lindsay Lohan, cioè vi ricordate quando erano belle, fotografate mentre erano sfattissime, ubriachissime, uscivano senza dimenticando le mutandine? Ecco, sta ritirando un po'. Questa immagine sta tornando in auge.

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Stop!
2: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
3: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
4: VRN Radio, più l'ascolto.

permette un po' di renderci più autentici, perché anche a livello professionale l'essere troppo perfetti, troppo performanti, troppo giusti pone un po' quel timore di essere parte del club dei fuffa guru, e quindi cioè, si vuole parlare anche dei propri fallimenti, perché sì, siamo tutti umani, la vita da real influencer fighissima, ma quanto è real? Cioè, è possibile che uno alle 6 del mattino veramente è già super in hype? No, perché magari tutte quelle storie se le ha fatte in un giorno e le carica in un mese, anche perché ci vuole grandissima organizzazione, piani editoriali, e quindi è facile creare e costruire un personaggio che però in realtà ci mistifica. La Misty Girl infatti non è solo però disordine, è una nuova narrativa femminile e maschile. La donna e l'uomo che rappresentano non vogliono essere impeccabili, non vuole essere performante, non vuole sembrare produttiva H24 o produttivo. E infatti il look cambia, eyeliner sbavato anche sugli uomini, c'è cioè questo essere un po' truce, questa barba incolta, questo capello spettinato, i jeans larghi, cappelli appena svegli, energie da sto vivendo troppo, e l'antiperfezione trasformata in stile. È un po' quello che anche il nostro caro Holly ci rappresenta, no? Questa immagine del buono inside ma sfatto outsider, no? Cioè questi suoi concerti con la tavola sporca di vino.

qual è il vero messaggio e ciò che veramente ci piace. Se negli uomini un po' questa cosa di essere ribello, quindi non più l'uomo perfettamente impettito, cioè l'immagine hipster con la lunghezza perfettamente quadrata della barba, cioè che ragazzi è millimetrica, cioè addirittura che sanno a 3 mm, 2 mm che sono sempre lì col gel, la spugnetta, tutti impettiti, colletto, ha invece questa immagine un po' più sfatta del come mi sono vestito. Io voglio sapere da voi quanto appeal hanno l'essere un po' lo sciattume, ecco, oppure se siete in più per la perfezione, anche cioè cosa vi attrae di più e qual è la bellezza, cioè finalmente diciamo abbiamo sdoganato che l'imperfezione è reale, che finalmente siamo tutti vulnerabili, che c'è meno pressione un po', e che trasformare diciamo il disagio in un contenuto, perché ormai line tutto diventa aesthetic, ansia aesthetic, depressione aesthetic, caos aesthetic. Il rischio è romanticizzare l'esaurimento emotivo, cioè ormai sembra dire che burnout, essere esauriti in overload, overthinking, sia boh, non sto male, sono solo una messy girl, cioè quasi un po' un mistificare il fatto di sentirsi veramente male, cioè il fatto di condividerlo non ci sta rendendo un po' cyber, come se lo volessimo minimizzare in realtà.

0: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot.
3: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
4: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.

diciamo che questa voglia di esprimere questo esaurimento è anche da parte vostra un richiamo. E come al solito volevo ringraziarvi per i vostri commenti e siamo qui a leggere qualche vostro commento su questo stile, su questa tendenza. C'è Chiara che ci dice: per me lo stile Messi è un po'... mi rappresenta perché è ciò che io faccio dopo 3 giorni di smart working e sushi. Non so perché il sushi, cioè ti butti il sushi addosso, cioè non l'ho capita questa cosa, oppure ti gonfia, cioè boh, non lo so. Martina invece ci dice: è finalmente un trend che non mi obbliga a sembrare perfetta, quindi mi piace. Lorenzo: una volta si chiamava disordine, ora ha una palette anche di colori. Per Davide invece questo trend è più un problema, perché vuol dire che il caos diventa personalità. E secondo me fa l'ingegnere Davide, perché se il caos lo affetta così tanto è un ingegnere, cioè ne ha fa. E poi c'è lei, che secondo me Elena è stata potentissima, e dice: non è una questione di tendenza, né Messi girl né Messi boys, e che siamo semplicemente tutti stanchi ed esauriti. È veramente così? Siamo ormai arrivati alla frutta?

0: anche quest'oggi, come ogni domenica è volta al termine, io volevo salutarvi e ringraziarvi e un po' arrivare a trarre le fila. Effettivamente, come dice Elena, siamo forse arrivati un po' alla frutta, siamo ormai in un'epoca un po' stanca, no? Stanca di performare, di perfezionismo, di controllo continuo, e allora anche il caos ha un po' quello che è un suo linguaggio, no? Anche tutto quanto quello che ci circonda, tutte queste guerre, questa situazione di disordine, di nuovo ordine mondiale, che cosa sarà di noi? E quindi la domanda forse vera è che ci stiamo finalmente liberando di quello che è un nuovo ordine mondiale, globale, morale, etico, e stiamo solo imparando a condividere questa che è questa fottuta paura di quello che verrà, e quindi il non avere una chiave di lettura per quello che sarà di noi, e semplicemente lo instagrammiamo e lo facciamo diventare un reel sul TikTok. Io vi invito a seguirci ogni domenica alle ore 16 su VRN Radio. Un ciao a tutti da Fabiana Albanese.
1: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Ben trovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico regolare sulle principali autostrade del territorio, ad eccezione del grande raccordo anulare dove si rallenta tra le uscite Ardeatine ed Appia in carreggiata esterna e del tratto urbano della A24 dove si sta in coda altezza Portonaccio, direzione tangenziale est. In via Flaminia un incidente rallenta il traffico altezza Malborghetto nei due sensi di marcia. Percorrendo via Aurelia si rallenta altezza Palidoro, direzione Roma. Sulla via Litorania traffico rallentato con code tra Castel Fusano e Campascolano nei due sensi di marcia. Percorrendo via Appia si rallenta Fratocchie in prossimità dell'incrocio con via Nettunense direzione Roma. In via Nettunense si rallenta a Pavona in prossimità dell'incrocio con la via del Mare nei due sensi di marcia. Da Claudio Veloce d'Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 16:59.
0: URL.

Buona domenica pomeriggio, sono Fabio Meli, questo è VRN Radio. Anche alla domenica Super Hits non vi abbandona mai, no? Cioè, noi siamo sempre qua, anzi vi facciamo sentire ancora il meglio del meglio della settimana che riguarda la nostra trasmissione. Quindi Miguel, che alla parte tecnica, ha scelto alcuni interventi che abbiamo trasmesso durante la settimana. Se ve li siete persi, ve li potete riascoltare tra pochissimo, quindi rimanete all'ascolto.

male che cominciamo bene la puntata. Vai. Godzilla, c'è ancora in giro Godzilla? Questo è Super Hits con Fabio Meli, buon pomeriggio a tutti. Parliamo di Jimmy Page e Puff Daddy, torniamo a parlare di lui. Mr. Combs. Perché Jimmy Page ha debuttato sul palco del Saturday Night Live insieme a, appunto a Puff Daddy con questa canzone, Come With Me, brano della colonna sonora del film Godzilla. Questo è successo quando uscì il film, siamo tornati indietro un po' negli anni, no? Con Morello dei Rage Against the Machine suonava il basso di questa versione, ma si sente, eh? Vai, vai, senti che ho. Ma durante la diretta TV rimase quasi invisibile per lasciare tutta la scena ai due giganti, cioè era nel dietro le quinte, probabilmente così. Adesso chiamiamo in causa i puristi del rock dell'epoca, colsero questa performance con assoluta freddezza. Ora io mi domando, perché? È un pezzo bellissimo. Perché criticavano la scelta di trasformare l'epica Kashmir in una base ritmica con il rap? Vabbè, è un esperimento alla Puff Daddy, ma dai, ma che critica vuoi fare? Ti permetti di criticare Jimmy Page, ma non se ne parla neanche. Jimmy Page, fondatore, anima dei Led Zeppelin, considerato uno dei chitarristi più influenti della storia, capace di quel 1998 di traghettare il mito degli anni 70 nelle sonorità dell'hip hop. Cosa rispose di Jimmy Page? Rispose con un bel chi se ne frega.

0: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot! Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.

Se ne parla in continuazione del biopic di Michael Jackson, dal titolo Michael. Visto il film, l'ho visto, ho fatto anche uno speciale a due voci insieme a Laura, tutto molto bello. Diciamo che questo biopic ha riscritto un po' la storia del cinema, ha incassato, pensate, 217 milioni di dollari a livello globale nel solo weekend di apertura. Siete andati a vederlo? Ragazzi, io per dirvi, avevo una a fianco che sapeva a memoria tutte le canzoni e che col piede batteva a tempo la musica. Ma ti pare che al cinema uno debba scatenarsi in sto modo? Sappiamo tutti ormai che il nipote di Michael Jackson, del re del pop, Jafar Jackson, vista la sua somiglianza fisica e i suoi movimenti quasi addirittura impressionanti, hanno lasciato senza parole i fan, ma soprattutto anche i collaboratori dello storico cantante, che hanno detto: ma è uguale, cioè, ma è incredibile. Molti esperti del settore e fan considerano il film un trionfo emotivo che restituisce giustizia all'artista. E in effetti sì, anch'io l'ho vista così. Cioè, basta con le polemiche, tutto quello che è successo. Questo film restituisce l'arte di Michael Jackson a Michael Jackson, sicuramente. Prima l'hanno accusato il film di essere troppo mieloso, troppo... Poi invece si sono un po' riveduti i critici. E adesso, no, sai che c'è? Mi piace. Ma vai a cagare. Scusate il termine. È prodotto da Graham King, diretto da Anton Fuqua, che è l'esperto perché ha già fatto anche il biopic di Rhapsody. E per un esordio come attore in un film biografico, per quanto riguarda Jafar Jackson, è un exploit eccezionale. La domanda che si pongono tutti: che succederà da qua in avanti?

mondo. Oltretutto volante. Qua a Super Hits adesso vi parliamo di questo cofanetto che sta per uscire. È un cofanetto triplo. Si intitola Animals Against the Wall, tributo ai Pink Floyd, volume 2. È un'ambiziosa raccolta che reinterpreta due capolavori appunto di questa band del periodo 1977-1979. Adesso vi racconto la storiella del maiale, se non la sapete. Sì, perché la copertina dell'album originale di Animals, per fare quel maiale che vola sopra le fabbriche, fu usato un maiale gonfiabile che scappò via volando. E questa ha trapassato addirittura un aeroporto, tant'è vero che alcuni piloti hanno segnalato via radio la presenza di un suino volante a 6.000 metri di quota. Ci posso credere. In questa trasmissione abbiamo parlato della cassa che era caduta ai Pink Floyd nella manica, recuperata e ancora funzionante. Tante altre avventure, adesso anche il suino che vola sull'aeroporto. Come l'ha presa la critica da questo progetto? Un'operazione coraggiosa. Dice che loda la capacità del curatore Bill Sherwood di unire questi mostri sacri del prog e del jazz rock appunto per rieleggere uno dei capolavori di Waters e Gilmour, uno dei tanti capolavori. Il tributo vanta un cast stellare, ragazzi, nomi del calibro come Al Di Meola, Rick Wakeman, Ian Anderson, sì, quello dei Jethro Tull, tutto riunito in un box set di celebri rivisitazioni All Stars appunto di Animals e appunto The Wall. Ora state attenti a guidare, perché sulle vostre teste potreste vedere un maiale che vola.

0: on your radio.
1: Una notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nenne, arriva a settembre.
2: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
3: Su 24.

0: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
1: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
2: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
1: Niente, ignora tutti i messaggi.
3: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
4: Spot. Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
5: The more you feel it.

questa trasmissione nell'arco di 3 anni da quando va in onda ci sono sempre delle rubriche fisse, una è quella dei Beatles, quella dei Rolling Stone, quella di David Bowie, ma c'è anche quella degli Oasis, perché ne hanno combinate di cotte e di crude. Però stavolta la utilizziamo per parlarvi di un annuncio ufficiale, perché uscirà il documentario sul tour della Reunion che avete visto nei palazzetti, almeno chi ci è potuto andare, Oasis Live 25, che arriverà nelle sale cinematografiche in streaming su, e anche in streaming sulla Disney Plus entro la fine del 2026. Sarà un bel documentario, vedremo cosa è successo durante questo tour per chi non ci è andato. Per il lancio di questo tour del 2025 si sono messi in coda oltre 10 milioni di fan da tutto il mondo, stabilendo il record assoluto per il botteghino del Regno Unito. Ragazzi, sono gli Oasis. I fan e la critica sono già in fermento, perché il film conterrà le prime interviste insieme rilasciate da Liam e Noel Gallagher. Speriamo che non si siano picchiati dopo oltre 25 anni dai famosi silenzi e dei famosi litigi. Il progetto è firmato da Steven Knight, celebre creatore della serie Peaky Blinders, e promette un accesso senza precedenti ai backstage degli Oasis, quindi assolutamente da vedere cosa succede, alle prove del palco e tutto quello che concerne un tour degli Oasis. Io sono veramente curioso, però ho un problema: non ho Disney Plus, quindi non so come farò a vederlo.

0: E siamo al finale di questa trasmissione Super Hits versione recap domenicale. Io sono Fabio Meli, vi do appuntamento a lunedì per un'altra settimana con questa trasmissione che va in onda ogni giorno alle 17 su VRN Radio. Ciao a tutti, buona domenica sera.
1: WRN, your radio station.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Bentrovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Percorrendo l'autostrada A1 Napoli-Roma per incidente code tra le uscite Frosinone e Ferentino direzione Roma. Sul grande raccordo anulare si sta in coda tra le uscite Boccea e Cassia in carreggiata interna, mentre in carreggiata esterna rallentamenti tra Pontina ed Appia. Sul tratto urbano code altezza Portonaccio direzione tangenziale est, percorrendo la A91 Roma-Fiumicino rallentamenti tra la A12 Roma-Civitavecchia ed il grande raccordo direzione Roma. In via Aurelia traffico rallentato con code tra Aranova e Castel di Guido direzione Roma, mentre sulla statale Pontina traffico rallentato tra Pomezia Nord e via di Pratica direzione Eur. Da Claudio Veloccia ed Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17:58.

0: sintonizzati su VRN Radio per la classifica dance più coinvolgente.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovate amiche e amici di VRN, ballerini e ballerine, qui DJ Rico ai microfoni della E-Dance, consueto appuntamento del sabato pomeriggio alle ore 18 per conoscere la classifica dei brani dance più ballati, più ascoltati e più richiesti di tutto il pianeta, suonati in tutti i festival di produttori famosi, meno famosi, produttori emergenti, chi più ne ha più ne metta. Noi siamo qui appunto per farvi conoscere quello che già conoscete e per farvi scoprire quello che appunto magari non conoscete ancora. Oggi sabato 23 maggio alla posizione numero 12 abbiamo già ascoltato Sorry Papi di Topic e Becky G, che dalla posizione numero 7 ahimè scende fino alla posizione numero 12 di quest'oggi. Ma io direi breve introduzione l'abbiamo fatta, adesso andiamo ad ascoltare tutto il resto della nostra classifica con la E-Dance. Number 11.

0: la classifica Hit Dance, dove le hit ballano insieme.
1: Alla posizione numero 11 troviamo una ex number one, Harry Styles con Aperture, che risale un po' la china dalla posizione numero 15 della scorsa settimana, mentre posizione numero 10, lei invece in discesa dalla posizione numero 8, si ritrova alla 10, Jennifer Lopez e David Guetta con Save Me Tonight. Ma sapevate che la prima console del re della musica techno, Carl Cox, è stata addirittura finanziata dal re Carlo, all'epoca principe di Galles? Ma vi spiegherò di più. Allora, re Carlo ha dato 1000 sterline a Carl Cox per la sua prima console. Dice Carl Cox: a 24 anni la fondazione del principe Carlo mi diede 1000 sterline, li usai per comprare la mia prima attrezzatura da DJ. Anni dopo, tornare a Buckingham Palace per celebrare proprio quella fondazione è stato come chiudere un cerchio. Queste le parole di Carl Cox. L'articolo dicevo questo. Allora, da Buckingham Palace alle console di tutto il mondo, e parlano proprio di re Carl Cox, non del re Carlo ma del re della techno Carl Cox. Dice: è stato invitato appunto Carl Cox a Buckingham Palace per i 50 anni del King's Trust, la fondazione creata da re Carlo quando ancora era appunto principe del Galles. Nel post pubblicato sui social, Cox ha raccontato, infatti io lo sto leggendo dal profilo di Carl Cox, Cox ha raccontato quanto nell'aiuto ricevuto da Carl da ragazzo abbia cambiato la sua vita. Negli anni 80 lavorava come ponteggiatore mentre provava a costruirsi una carriera nella musica. In diverse interviste ha spiegato che lasciare un lavoro stabile per puntare tutto sui DJ set non era affatto una scelta sicura all'epoca, e neanche tanto adesso, diciamo. Quel supporto arrivato nei primi anni della sua carriera gli permise però di continuare a credere nella musica fino a trasformarsi in uno dei

si chiude. Queste appunto le parole di questo evento, dove Carl Cox è stato invitato proprio per festeggiare, per celebrare questi 50 anni. Bene, proseguiamo con la nostra classifica, siamo sempre su VRN, sempre con la E-Dance, io sono sempre DJ Rico. Number 9.

0: Radio.
1: Il sabato sera, quando uscite dalla discoteca, non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
2: Spot. Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
3: Battiti al ritmo delle migliori canzoni dance con VRN Radio.
4: Number 7.

tengono ancora il passo e reggono la concorrenza. La posizione numero 9 è stabile, Kungs Boys Noize con Getaway, mentre posizione numero 8 troviamo Bebe Rexha con New Religion, che però scende dalla posizione numero 6, mentre alla posizione numero 6

E ce lo siamo ascoltati alla posizione numero 6, il brano di Zerbe, Rita Ora, If It's Not Love, se non è amore, se non è amore. Questo brano appunto parla di amore, quindi abbastanza romantico come brano, un po' diverso dai soliti brani che siamo abituati a sentire di Zerbe, molto elettronici, molto sintetizzati, comunque scopriamo di più di questo brano. La storia dietro il brano è più spontanea di quanto ci si potrebbe aspettare. Tutto è iniziato con un DM su Instagram. Rita Ora ha contattato Zerbe dopo aver ascoltato il suo brano Space mentre si trovava, pensate un po', in viaggio in Italia. Addirittura, vedi, l'Italia porta bene un po' a tutti, dai, musicalmente. Quello che era iniziato, prosegue questo articolo, quello che era iniziato come un semplice messaggio si è evoluto rapidamente in una collaborazione completa che ha portato alla creazione di una delle tracce più ipnotiche del momento. Qualche mese dopo è nata If It's Not Love, c'è sempre il mio insegnante in inglese all'ascolto che mi controlla, racconta Zerb. Amo profondamente questo disco ed è un onore assoluto per me lavorare con Rita. Questa era la nostra prima nuova entrata di oggi, perché alla seconda posizione ci aspetta una super new entry, ma l'andremo ovviamente ad ascoltare dopo, quindi non andate via, rimanete attaccati alle vostre cuffie, alle vostre casse, ai vostri autoradio e quant'altro. Ma non dimentichiamoci che alla posizione numero 5 abbiamo un altro brano, c'è The Bosa con Magnetic in discesa dalla posizione numero 3. Ma adesso andiamo a ascoltarci ancora le posizioni più calde, saliamo di gradi, saliamo di intensità, perché siamo alla posizione numero 4. Ci andiamo a ascoltare la 4, la 3 e poi la numero 2, la nuova entrata di quest'oggi alla seconda posizione. Number 4.

0: la classifica Hit Dance, il ritmo che non ti abbandona.
1: VRN Radio, bellissima.
2: Your radio station.
3: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più: il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
4: Spot.
5: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che, assieme alle culture e all'abilità artigiana, danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
0: Scopri le tracce più calde con la classifica Hit Dance su VRN Radio.
6: Number 2.

alla posizione numero 2 ci siamo goduti sempre ancora loro, alla posizione 4 stabile Another con Talk to You e insieme a 54 Ultra, mentre posizione numero 3 in discesa dalla posizione numero 2 Bob Sinclair con I Can't Wait, mentre posizione numero 2 appena ascoltata questa bomba di Madonna e Sabrina Carpenter, appunto nuova super entrata di quest'oggi con Bring Your Love. Il brano dice molto, anche il suo arrangiamento, perché appunto c'è lo zampino di Kevin Saunderson, famosissimo DJ e producer statunitense, ma questo brano è estratto dal 15° album in studio di Madonna che si chiama Confession 2. La canzone è stata scritta dalla stessa Madonna e Stuart Price, con contributi aggiuntivi appunto di Kevin Saunderson, Roy Allman, Shana Jackson e addirittura la coproduzione del nostro duo italiano I Parisi del Partenopei, grandi, grandissimi DJ e produttori che negli ultimi tempi hanno fatto collaborazioni con Fred Again e tantissimi, tantissimi altri. Io seguo molto questo duo perché sono un duo anche molto umile, due ragazzi giovani, molto umili. È bello vedere ragazzi che si divertono così a fare musica e a farla sentire anche in giro. Bene, questa era appunto la numero 4, la numero 3, la numero 2 di quest'oggi, e andiamo ad ascoltarci la number 1. Che chi sarà mai? Sarà cambiata? Non lo so. Dai, andiamo a sentirci la numero 1. Number 1.

È la regina della e-dance di questa settimana, è ancora lei, la regina per antonomasia, la Lady Gaga con Runaway, oramai colonna sonora del famosissimo e vistissimo, direi anche film, appunto, colonna sonora associata al film Il Diavolo Veste Prada 2, che è appunto è forse il film più visto di non so quando, però comunque vistissimo. Io farei un breve riepilogo perché la nostra puntata sta per terminare, abbiamo passato diciamo questa quarantina abbondante di minuti insieme con della bella musica, qualche notizia e ancora di più. Bene, allora alla quinta posizione abbiamo ascoltato The Bosa con Magnetic, alla posizione numero 4 gli Aradar con Talk to You, posizione numero 3 Bob Sinclair I Can't Wait, posizione numero 2 questa bellissima nuova entrata di Madonna Sabrina Carpenter Bring Your Love, e numero 1 appunto appena sentita Runaway di Lady Gaga con Bruno Mars. Io DJ Rico vi ringrazio, vi saluto, vi rinnovo l'appuntamento come ogni settimana alle ore 18 del sabato e la replica delle ore 18 anche la domenica. Infatti io, come faccio sempre, saluto anche i nostri amici della domenica, che magari insomma, mentre vanno in bicicletta, ormai il tempo è bello, mentre vanno scampagnando grigliando si ascoltano magari il nostro bel programmino, la nostra bella radio VRN o la e-dance. Mentre invece questa sera alle ore 23, come quasi tutti i sabati, perché sabato scorso io vi ho annunciato il mio mixato alle 23 del sabato, ma invece c'era la puntata, c'era la diretta dell'Eurovision, quindi non è andato in onda, quindi invece questa sera sarà in onda regolarmente. Bene, io di nuovo vi ringrazio, vi auguro sempre buona musica, sempre, ovunque, ma soprattutto dove? Su VRN. Ciao ciao belli!

0: Astral Infomobilità.
1: Bentrovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Percorrendo l'autostrada A1 Napoli-Roma per incidente code tra le uscite Frosinone e Ferentino direzione Roma. Sul grande raccordo anulare si sta in coda tra le uscite Cassia Bis e Salaria in carreggiata interna, mentre in carreggiata esterna si rallenta tra le uscite Pontina ed Appia. Sul tratto urbano code altezza Portonaccio direzione tangenziale est. Percorrendo la A91 Roma-Fiumicino rallentamenti tra Ponte Galeria ed il grande raccordo anulare direzione Roma. In via Aurelia code a tratti per traffico intenso tra Aranova e Malagrotta direzione grande raccordo anulare. Percorrendo la statale Pontina per incidente traffico rallentato con code tra Pomezia Nord e via di Pratica direzione Eur. Sulla strada regionale Nettunense si rallenta in prossimità dei centri abitati di Fontana di Papa Cecchina e Frattocchie nei due sensi di marcia, mentre in via Appia si rallenta nei centri urbani di Genzano, Velletri ed Albano nelle due direzioni. Da Claudio Volacce d'Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Un servizio della Regione Lazio.
2: Sono le 18:59.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Spot! Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
3: Mio?
2: Sì, e anche di tutti gli altri.
4: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS e una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
2: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
3: Un nodo! Così mi ricordo di aiutare il FAI.
4: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
5: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Spot.
2: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
3: Bellissima.
4: Più l'ascolto.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
16: Sono le 20 e un minuto.
17: WRN Radio.
18: Mettetevi comodi, signore e signori, perché sta per cominciare Hit Parade History, la classifica dei singoli e degli album più venduti in Italia.
19: 1977.
20: Benvenuti e ben ritrovati, questa è la Hit Parade History, la speciale classifica che riaccende la radio e risveglia i 45 giri. Io sono Pasquale Auletta e per la prossima ora vi porto in un viaggio tra le 10 canzoni più ascoltate in Italia nel 1977. Dall'effetto pop di un pezzo che ha fatto innamorare metà della penisola alle esplosioni disco che hanno fatto ballare le notti estive. Prepariamoci a qualche curiosità, un paio di aneddoti e speriamo molta sana nostalgia. Partiamo dal fondo della top 10 e risaliamo fino alle prime posizioni. Musica italiana e qualche colpo straniero che ha fatto breccia nel cuore del pubblico. Via al primo brano, dunque al decimo posto, con i Collage, un gruppo pop degli anni 70. Tu mi rubi l'anima è la ballad che li ha fatti conoscere al grande pubblico. Una canzone melodica, con arrangiamento tipicamente orchestrale, una di quelle canzoni che ti fa controllare la cornetta per chiamare l'amore di turno.

dal sentimento pop all'epopea poetica. Se amate le storie epiche, tenetevi forte. Subito dopo, una canzone che parla di viaggi e miti lontani. Samarcanda è il brano che ha reso Roberto Vecchioni una voce alta della canzone d'autore italiana. Un testo ricco di immagini, rime che sembrano racconti di viaggio e un ritornello che resta. Nel 1977 la canzone ha consolidato Vecchioni come poeta pop.

E da Samarcanda torniamo a casa, ecco una canzone intima al centro del repertorio di chi ha fatto sognare gli italiani a partire da Sanremo e dalla radio. Claudio Baglioni è il cantautore che conosciamo tutti. Solo è uno di quei pezzi che esplode di emozione e voce pulita. Nel 1977 Baglioni consolidava il suo stile di crooner melodico, ideale per le serate con gli amici o per chi guida verso il mare.

E adesso cambiamo ritmo. Lasciamo la ballad per un colpo di disco elettronico che ha cambiato la pista da ballo per sempre. Ecco I Feel Love di Donna Summer, prodotta dall'ingegnere dei synth Giorgio Moroder. Non è solo una canzone, è una rivoluzione. Quell'ossessiva linea di sintetizzatore ha anticipato la musica elettronica e ha fatto diventare la disco music una nuova era. Una traccia che ha praticamente insegnato al pop come diventare futurista.

0: dopo questo tuffo nella disco più futuribile, tenetevi pronti, la prossima è una reinterpretazione da pista, ma con un sapore quasi flamenco. Ma l'ascolteremo tra poco, non andate via, dopo una breve pausa torniamo con altre 4 hit memorabili che nel 1977 hanno fatto parlare e ballare tutta l'Italia. Restate con noi.
1: Questa è Hit Parade History, la classifica dei singoli e degli album più venduti in Italia. Restate incollati qui perché torniamo subito dopo una breve pausa.
2: The more you hear it, the more you feel it.
3: COPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
2: Your radio station.
1: Mettetevi comodi, signore e signori, perché sta per cominciare Hit Parade History, la classifica dei singoli e degli album più venduti in Italia.
4: 1977.
0: Bentornati nella Hit Parade History dedicata al 1977. Nel secondo blocco salgono i BPM e scendono gli orologi. Disco soul e un pianoforte che sembra prendere il treno. Via col primo pezzo del blocco con Santa Esmeralda, che prese un classico, la canzone originariamente cantata da Nina Simone e resa famosa anche da The Animals, e la trasformò in un tritacarne da pista. Chitarre flamenco, percussioni calde e un groove che in discoteca faceva ascoltare chiunque. È il perfetto esempio di come un brano può cambiare pelle e conquistare un nuovo pubblico.

dalle chitarre flamenco alle tastiere incendiarie. Ora ascoltiamo un piano che corre sui binari del ragtime reinventato. Keith Emerson, grande tastierista prog, propone qui una versione vivace di un ragtime classico, Honky Tonk Train Blues. Non è solo virtuosismo, è il rock progressivo che si diverte a suonare il conservatorio, per chi ama i musicisti che non usano mezze misure.

dalla tastiera che corre al ritornello che ti resta in testa. Prossima canzone è una hit italiana che ha parlato d'amore con immagini inusuali, L'Angelo Azzurro, con Umberto Balsamo che ha infilato un singolo pop dal sapore melodico e leggermente cinematografico. Voce roca, temi d'amore e arrangiamenti che hanno conquistato le radio dell'anno.

0: Saliamo ora sul podio, tre canzoni rimaste nella memoria collettiva, preparate i fazzoletti e i passi di ballo perché al terzo blocco c'è tutto il meglio dell'anno 1977. Noi intanto ci prendiamo una pausa, ora un breve stacco e poi torniamo col gran finale.
1: Questa è Hit Parade History, la classifica dei singoli e degli album più venduti in Italia. Restate incollati qui perché torniamo subito dopo una breve pausa.

0: Radio.
1: Ma che sei, scemo?
2: Io?
1: Tu? Ascolta.
3: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
1: Pure tu sei scemo.
4: Ma io non fumo.
1: T'ho visto guidare senza casco.
5: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
1: Mi sono spiegato?
4: Ai!
1: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
6: Hit Station.
7: Mettetevi comodi, signore e signori, perché sta per cominciare Hit Parade History, la classifica dei singoli e degli album più venduti in Italia.
8: 1977.
9: Riprendiamo con l'ultima parte dei Hit Parade History 1977 ed apprestiamoci a scoprire le prime tre canzoni più ascoltate in Italia in quell'anno. Il podio appunto del 1977. Qui troviamo Romanticismo, Tormento e la canzone italiana che, oserei dire, ha segnato un'epoca. Iniziamo con i Mattia Bazar, un gruppo che sa mescolare pop melodico e arrangiamenti sofisticati. Solo tu è la prova che la canzone italiana poteva essere elegante e radiofonica allo stesso tempo. Fraseggi di tastiera e un ritornello che ti rimani addosso.

Da un solo tu dei Mattia Bazzarra all'interrogativo universale. Vuoi sapere qual è la canzone che ha fatto battere i cuori di mezza Italia? Beh, sta arrivando. Ma prima alla posizione numero 2 troviamo Ti amo di Umberto Tozzi. Poche parole, molta emozione, pubblicata nel 1977, la canzone scalò le classifiche grazie a un ritornello semplice e potente e, fattore non secondario, alla capacità di Tozzi di far suonare la parola Ti amo in mille modi diversi. Un evergreen che ha fatto il giro d'Europa poi negli anni successivi.

0: Ed ora rullo di tamburi. Al primo posto nel 1977 la canzone che ha accompagnato intere generazioni in macchina, alla radio e agli anniversari. Numero 1 del 1977 Lucio Battisti con Amarsi un po'. Battisti che con la sua voce unica e la penna di Mogol ha regalato un classico moderno. Un brano che è una riflessione sull'amore, dolce ma mai banale, arrangiato con gusto e con quel tocco di malinconia che è diventato la sua firma.
1: Amarsi.

0: Che chiusura di podio, un applauso a Battisti e a tutti i protagonisti di questo 1977 musicale. Se avete un ricordo legato ad una di queste canzoni, beh, scrivetecelo sui nostri social, leggeremo i vostri messaggi. E si chiude anche oggi il nostro viaggio nelle 10 hit del 1977. Grazie per averci seguito su Hit Time History 1977, spero vi siate divertiti tra balli, dediche e qualche lacrimuccia nostalgica. Io sono Pasquale Auletta, vi do appuntamento alla prossima puntata. Beh, terremo ancora calda la radio e i vostri vinili con altre perle dal passato. E ricordate, la musica non invecchia, cambia solo il modo in cui l'ascoltiamo.
1: Avete ascoltato Hit Parade History, la classifica dei singoli e degli album più venduti in Italia. A presto con un altro appuntamento alla scoperta della storia della musica qui su VRN.
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando VRN Radio.
4: La tua radio.

0: radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: VRN Libri.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
4: Da leggere.
3: Da leggere.
4: Da leggere.
5: Un'estate da ricordare. Un caleidoscopio misterioso. Un'avventura tra le isole pontine. Omar, Edoardo, Bianca. Tre ragazzi, mille domande tra mappe, simboli e leggende. L'isola di Ponza non è solo mare e sabbia. Qualcuno aspetta da tempo che un mistero venga risolto. Un romanzo giovane, fresco, che parla di amicizia, coraggio e della magia di scoprire il mondo con occhi nuovi. Alessandro Gollin, Omar e il dono dell'isola, casa editrice Leone Editore.
1: Da leggere.
6: Immagina di sedere accanto a Leo Amici e di chiedergli le cose più naturali, complesse o strane che ti vengono in mente. E lui risponde con candore, saggezza e semplicità sul bene e il male, sulla vita e il suo significato, sull'amore, la natura, l'universo, sulla vita e la morte, lo spirito e la fede. È un viaggio questo libro, un viaggio che attraversa i pensieri e il cuore di Leo Amici, conducendoti sempre più vicino alla verità con la V maiuscola. Leo Risposte, a cura di Carlo Tedeschi, Edizioni Dare, fondazioneleoamici.org.
7: Da leggere.
8: Sono Valentina De Ludovico e il mio romanzo è Asimmetria dei giorni pari, edito da Bertoni nella collana Schegge. La storia ci racconta di Marta, che soffre di un disturbo ossessivo compulsivo e che crede di poter salvare le persone nei giorni pari e nei disperi di perderle. Un romanzo che apre una riflessione sulla salute mentale, sui ruoli sociali e sulle possibilità di rinascita.
1: Da leggere.
9: La biografia più aggiornata di Carl Gustav Jung, un ritratto a tutto tondo dello psicologo svizzero anche alla luce dei temi e delle esperienze avute con il mistero, parapsicologia, medianità, alchimia, astrologia, I Ching, UFO. Un saggio alimentato da lunghe e appassionate ricerche sulla vita del maestro svizzero, le cui scoperte nel campo della psiche fanno ormai parte del patrimonio di conoscenze di chiunque abbia a cuore la propria interiorità e la propria evoluzione. Paola Giovetti, Carl Gustav Jung, Il Grande Sciamano, Edizioni Mediterranee.
2: Da leggere.
6: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
10: Sono le 21.
1: URL Radio.
11: È il momento sulla nostra radio della musica rock e pop rock. Arriva Zona Rock e fidatevi, cari amici miei, che quest'oggi parte a bomba.
12: Quando qualcuno chiede cos'è un rock and roll, io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
13: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

Pixies, ve l'avevo detto che si partiva con il botto. 1989, nel celebre album Doolittle, è una delle canzoni più iconiche di questa band, proprio descritto come un inno pop rock scritto da Black Francis all'età di 15 anni. Brano che trattava di senza tetto e che viaggia in treno e muoio durante terremoti in California. È considerato anche il disco della svolta dei The Pixies, perché in quell'anno, nel 1989, raggiunsero la terza posizione nella top 10 americana. Ben ritrovati, cari amici miei, come state? Dopo una settimana siamo qui sulla nostra radio per viaggiare senza troppi fronzoli, come diciamo noi di Zona Rock, tra la musica rock e pop rock senza tempo e anche andando a scovare un po' le meteore. Come va la vostra settimana? Vi siete ripresi dal lungo weekend? Siete pronti? State affrontando le giornate per come si deve? Perché insomma c'è chi studia, c'è chi lavora, c'è chi è alle prese con lo sport per essere sempre in forma. Insomma, le nostre giornate sono sempre e comunque toste. Se in avvio siamo andati al 1989, mi piace andare ancora più indietro nel 1977, cambiando un po' genere, andando un po' nella musica, quella danzereccia pop rock. Perché scovando così, cercando nell'archivio di Zona Rock, ho trovato Lou Rawls, Lady Love.

0: di Lou Rawls, 1977, l'anno in cui sono nato io, diciamo che un po' più soul, ma con qualche sfumatura rock, ci piace anche spaziare su questo genere di musica. Non so se capita anche a voi, quando ascolto questa canzone mi sembra un po' di ritornare indietro a quella nave. Mi sembra un po' di restare lì dentro quella nave, parlo di Love Boat, no? Quel mitico telefilm che insomma tutti conosciamo e che ogni tanto fanno un po' nelle reti quelle di minore importanza, ma comunque sono sempre belli da andare a rivedere. Tra un po' vi do i contatti giusti come al solito per stare con noi, però visto che dobbiamo andare veloci, adesso ho preparato un'altra chicca, perché vi dico solo che la prossima canzone che stiamo per ascoltare è un capolavoro scritto da Steven Tyler a 17-18 anni, tra i 17 e i 18 anni, e andiamo ancora più indietro rispetto al 1977, cioè andiamo al 1973, perché questo singolo fu pubblicato nel 27 giugno del 1973. È un inno alla speranza e alla perseveranza. Sentite un po' che roba.
1: Stai ascoltando Zon

2016 In Excess Never Tears Apart su Zona Rock. Non abbiamo fatto ancora quest'oggi di dare i contatti giusti per poter stare con noi, ovvero la WhatsApp line che dalla scorsa settimana è cambiata. Abbiamo un nuovo numero perché ci siamo dimenticati di rifare la ricarica, mi vergogno un po' anche a dirlo. Comunque il numero nuovo è il seguente: 347-51-54690. Poi c'è il sito di Zona Rock, www.zonarock.net, è il sito della nostra radio che bisogna sempre andare a spulciare per rimanere aggiornati su quello che accade sulla nostra radio, le nostre applicazioni per poter portare la nostra musica con voi, l'infotainment delle nuove automobili per ascoltare la nostra radio anche fuori dal nostro bel paese, poi tutti i social della nostra radio che dovete andare a seguire per insomma commentare anche i nostri post e stare con noi anche lì, perché i social ormai fanno parte per intero della nostra giornata. Se siamo andati negli anni 80 e negli anni 70, vi voglio catapultare anche sul finire degli anni 90, nel 1999, con un po' di nostalgia, gli Eurythmics cantavano 17 Again.

da brividi, gli Eurythmics, che sono formati poi da Annie Lennox, voce iconica nota per la sua potente estensione vocale, e Dave Stewart, polistrumentista. Nel 1999

Alcuni studi bastano meno di 30 secondi per creare una prima impressione e spesso è quella che decide tutto. In quel tempo entrano in gioco sguardo, tono di voce, posture e sicurezza molto più di quello che dici davvero. Il cervello entra dall'altra persona in automatico se piace o no, ovvero in automatico la persona che avete di fronte capisce in meno di 20 secondi se piacete oppure no, prima che ancora voi finiate di parlare, e quindi dovete stare attenti perché i 27 secondi quando incontrate una persona sono veramente fondamentali secondo questo studio che stavo leggendo. Ma voi siete da colpo immediato o ci mettete magari un po' più di tempo a conquistare? Fatecelo sapere 347 5154 690, ma intanto vi porto alla musica di oggi.

0: La seconda parte di Zona Rock, dopo aver appreso che ci vogliono solo 27 secondi per conquistare una persona, si apre sempre con la tre sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro, che lasciano più spazio alla musica anziché alle parole.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando ero un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento, perché sarò come te, zio. Ora sarò un vero rock and roller.

un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

0: l'intramontabile Vasco Rossi con il featuring di Marrakesh. Anno 2021, la pioggia alla domenica, che è la parte finale della Trisequence, perché abbiamo fatto un viaggio un po' a ritroso nel tempo, però mantenendoci un po' in quello che è la musica contemporanea. Siamo partiti con Harry Styles, American Girls, per continuare con The Neighborhood Private, che è il singolo che è uscito ad ottobre del 2025, che anticipava l'uscita dell'album Ultrasound, per poi chiudere con Vasco Rossi, La pioggia alla domenica, con il featuring di Marrakesh. Vi ricordo che se volete, se avete voglia di stilare anche voi la playlist della Trisequence, lo potete fare scrivendo alla WhatsApp line, che ha cambiato numero, ve lo ricordo ancora una volta, 347-51-54690, e poi scrivendo anche all'indirizzo di posta elettronica di Zona Rock. Rimanete lì, perché se non ve ne siete accorti, tra un po' vi racconto, vi faccio sapere quello che succede quando vi innamorate.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Zona Rock. Zona Rock.

qualcosa degli R.E.M. su Zona Rock, lo dico sempre che ci mancano tanto. World Leader Pretend, canzone che, lasciatemelo dire, se andate un po' a leggere la traduzione del testo, nonostante sono passati più di 30 anni, è sempre e comunque attuale. Vi stavo dicendo un po' di cose, quello che vi può accadere se siete innamorati, perché se ti innamori ingrassi. L'amore ti fa ingrassare e non è solo un modo di dire. Secondo diversi studi, chi vive una relazione stabile e felice tende a prendere qualche chilo in più rispetto ai single. In media si parla di 2 chili, ma in alcuni casi anche molti di più, soprattutto nel primo anno. Il motivo? Quando la relazione si stabilizza, diminuisce lo stress da conquista, i famosi 27 secondi, e torna l'appetito. Si esce di più, si mangia insieme e ci si rilassa, e quindi prendiamo qualche chilo. E poi, diciamolo, tra cene, delivery e serate divano è facile lasciarsi andare. Se cominciamo a stare sul divano, ecco, e chiamare in continuazione Globo, il gioco è fatto. Anche le abitudini, scusate, si influenzano. Se uno mangia di più o peggio, spesso l'altro lo segue, quindi sia il maschietto che la femminuccia, insomma, tendiamo ad ingrassare. Il risultato: più felicità, ma anche qualche chilo in più, che insomma non fa nulla. Importante essere felici. Si torna indietro ancora agli anni 80 perché sono mitici, non possiamo altro che fare che, insomma, ascoltare questi grandi successi. 1984, The Cars, ovviamente ascoltiamo Drive.

E a proposito di amore, no? The Cars, Drive, che nel tempo è diventata la canzone più celebre della rock band americana dei The Cars, e si è rivelata anche un successo planetario nel tempo, anche commerciale, che come frase pilota ha "Who's gonna drive you home tonight?", chi ti accompagnerà questa sera a casa, no? Canzone cheek to cheek, che per la notizia che abbiamo dato prima ci sta tutta. Proprio in chiusura vi voglio dare una botta di adrenalina, come è stato così all'inizio di Zona Rock, quindi io la faccio partire. La sentite già in sottofondo, è il momento in chiusura dei Nirvana.

0: Smells Like Ten Spirit, caso di Kurt Cobain che ancora è aperto, no? Non si sa realmente come sia arrivato, poi se sia stato suicidio o omicidio. Ancora è aperta la causa dopo più di 20 anni. Ancora siamo lì a cercare di capire cosa è successo. Nirvana che ci portano, cari amici miei, alla fine di quello che è Zona Rock di questa settimana. Siamo andati qua e là in giro un po' tra la musica rock e pop rock, come si fa sempre da queste parti. Appuntamento rinnovato la prossima settimana, come al solito, sempre sulla stessa radio e alla stessa ora. Rimanete con noi perché è un posto dove la storia continua. Ciao!
1: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
2: Più l'ascolti, più la senti.

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Stai ascoltando?
8: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
9: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
7: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Non fare niente di stupido.
7: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
9: Scordatelo, ho chiuso.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
7: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza. Proteggiamo le nostre imprese.
12: Sono le 22 e 2 minuti.
0: WRN Radio.
13: Su Web Radio Network passa solo il meglio dello smooth jazz con Jazz e Dintorni.
14: Jazz e Dintorni con Marco e Del Rai.
15: Benvenuti a Jazz e Dintorni, il vostro spazio dedicato alle emozioni in musica. Sono Marco Del Vice, pronto ad accompagnarvi in un viaggio tra le sonorità raffinate dello smooth jazz e quei brani che sanno accarezzare l'anima. Per circa un'ora lasceremo fuori il rumore della giornata per entrare in un mondo fatto di groove eleganti, sax avvolgenti, chitarre dal suono vellutato e voci che lasciano un segno. Mettetevi comodi, alzate il volume e lasciatevi trasportare dalla prima che ascolteremo insieme. Personaggio molto molto importante di questo mondo, David P. Stevens. Il suo lavoro che ascolteremo per scaldarci un attimo dopo un po' di pioggia. La sua chitarra suona After the Rain. La dolcezza nella canzone con una voce calda inglese è quella di Victor Hines. Stepping Out è l'album che ascolteremo con You Won't Make Me Cry. Lui dice del suo lavoro: mi piace ascoltare stili diversi, qualcosa di jazz, poi qualcosa di più ritmato e poi qualcosa di un po' più tranquillo e così via. Ed è quello che cerco di fare, dice lui. Noi abbiamo incominciato con la tranquillità, ma lo ascolteremo in futuro con qualcosa di più frizzante. Poi vi presento la terza che passerò, una canzone con protagonista la tromba di Chris Botti, un suono che scorre liscio in drive time, liscio come tutta la sua musica. Perché la musica del jazz e dintorni migliore non si ascolta, si vive.

prime tre sono state ottime, secondo me. Ma ora ascoltate queste. C'è Billy Bones, artista che si cela dietro a William Hillman, artista polistrumentista. Ha creato un disco con delle belle collezioni di musica smooth jazz. Si intitola Stayed in Paradise. Lo ascolteremo con Place to Be, copertina che è già un grandissimo programma. Il mare davanti a lui e lui che suona la chitarra. Incantevole. Come la voce che segue di questa grande artista che mi piace veramente tanto. Lei è Lindsay Webster, è originaria di New York, è una cantante e cantautrice di grandissimo successo. Si esibisce in una varietà di stili, dal jazz tradizionale al pop classico, al soul, allo smooth jazz. Ritorna ancora con Music in Me. Dopo vi faccio ascoltare un Nicola Conte, produttore DJ barese, con Ritual. Bellissimo pezzo. Un disco del 2008 che sicuramente ricorderemo. Ascoltiamolo insieme in Jazz e dintorni.

0: WRN, la radio dei numeri uno.
1: Se ancora non lo conoscete, state qua con me, che poco alla volta ascolteremo tutta la sua discografia. Sto parlando di Adam Ably. Ha all'attivo ben 7 album e un'incredibile produzione che vanta ben 19 singoli al primo posto nella classifica Billboard. Questo che ascolteremo è un estratto da Electric, il suo ultimo album. Si chiama Automatic. Nel jazz dintorni troviamo anche una voce inconfondibile, lo stile unico di Tania Maria. È una celebre cantante, compositrice e pianista jazz brasiliana, nota per la fusione di samba, jazz, bossa nova. È conosciuta per la sua voce e per l'energia esplosiva che mette nella sua musica. Ha raggiunto il successo internazionale negli anni 80, in particolar modo con la hit Come With Me, ed è anche l'album che ritroveremo, ma con la canzone che si intitola Eusinia, un bel samba tutto ritmo. E nel jazz dintorni arriverà anche Nicole Henry, una voce da ascoltare. Si dice di lei: fin dal suo debutto, Nicole Henry si è affermata tra le interpreti più acclamate nel mondo del jazz, grazie ad una potente combinazione di capacità vocali dinamiche, fraseggio impeccabile e una forte risonanza emotiva. Arriverà il suo pezzo che sicuramente entrerà nel vostro animo. Si intitola Everything Is Fine. Vivete la musica del jazz dintorni e buon ascolto.

0: Aggiungi il canale WhatsApp di VRN. Tutto il nostro mondo in un solo click.
1: Abbiamo ancora a disposizione il tempo di ascoltare tre grandi pezzi. Una bella sonata di Chris Stendring, chitarrista britannico che esordisce nel 1988 con il disco Velvet, grandi album che ci porteranno ad ascoltarlo ancora. Oggi con Solo Express, disco del 2006, la traccia forse più interessante che suona divina. Si chiama I Can Help Myself. Ancora una chitarra che ci terrà compagnia per un attimo intenso. È quello di Clay Benjamin. Adesso dico un azzardo. È molto molto simile ad alcuni passaggi a George Benson. Giudicate voi. Lo ascolteremo con My One Love. Ed infine l'ultimo pezzo che suoneremo nel jazz e dintorni, i Cloud 9 o Cloud 9. Ed è composto da Kelvis e Kendall Duffy. Sono due cantanti e arrangiatori di canzoni del Tennessee. Scrivono, arrangiano ed eseguono brani gospel dal 1987, ma dal 2002 si sono impegnati per consolidare la loro reputazione di creatori di musica soul di alta qualità, che ancora oggi resiste nel tempo. Un album molto importante è quello che ascolteremo, Enjoy the Ride, conosciuto in particolar modo per All That Matters, però ho scelto per voi Duffy's Dam. Sarà la canzone che anche per questa settimana chiude la trasmissione. Mi auguro abbiate trovato qualcosa che vi è piaciuto. Noi ci sentiremo alla prossima puntata di Jazz e Dintorni. Mi raccomando, sempre qua. Ciao, da parte di Marco Del Vais.
0: Il meglio dello smooth jazz con Marco Del Vais.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Stai ascoltando?
3: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
4: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
2: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
6: Non fare niente di stupido.
2: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
4: Scordatelo, ho chiuso.
5: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
4: Io sono solo un accordatore.
2: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
13: Sono le 23:04.
0: WRN Radio.
14: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

All'interno delle tracce da seguire nel viaggio itinerante rivolto a tracciare quella linea importante verso il risvolto dei grandi classici della musica funk and soul e le novità americane e non di alternative e contemporary R&B. Ciao a tutti, io sono Dedo, questa è Rare Funky Groove e Larissa Lambert con Cardigan.

All'interno di Run Funky Groove, il costrutto musicale di Joshua Levin Bolden, denominato semplicemente Joshi, una bella esperienza musicale di un cantante attore americano, ha attirato l'attenzione per la prima volta con il suo ruolo nella serie televisiva Friday Night Lights, raggiunge un'ulteriore importante rilevanza come finalista nella terza stagione di X Factor USA. In seguito ha prodotto delle apparizioni come ospite negli spettacoli televisivi di Nickel, Dawn e Thundermans and Games Shakers. Nel 2021 firma con la radio di His Array and Atlantic Records. Nel 2022 Juni ha doppiato il personaggio di Aaron Z nella boy band immaginaria del Four Town nel film d'animazione Pixar Turning Red. Nel 2022 ha ottenuto il suo primo successo in Billboard Hot 100 con Nobody Like You, e coscritto con Billie Eilish. Abbiamo ascoltato Dopa, A Color of Show, Joni and Rare Funky Groove.

Nel 1980 la Fatback Band ebbe una serie di successi importanti come Gonna Get My Hands Off Some Money, che abbiamo appena ascoltato, Backstroking, che ha avuto anche delle buone referenze all'interno delle classifiche di pertinenza, Take It Any Way You Want, I Found Love in Spread Love, cantata da Heavenly Thomas nel 1982. Mentre il successo pop americano si è rilevato sfuggente, il gruppo ha fatto poi delle apparizioni regolari nella classifica in UK, tra cui la top 10 con Do the Spanish Hustle e Found Love in. Quest'ultima naturalmente anche con il grazie diciamo alla collaborazione con il DJ britannico Steve Walsh, che la remixò, e contemporaneamente alla versione originale

Raggiunsero delle posizioni importanti all'interno delle classifiche di pertinenza. Gotta get my hands on some Fatback Band. Questa è Rare Funk Groove e io sono Diedo e

i grandi classici della musica funk e le novità R&B selezionati da Dedo tutte le settimane sulla piattaforma Radio Format Station.

Alexandra Hasley nasce nel 1987 a Westwood in New Jersey. Alexandra Hasley, figlia del prolifico Ernie Hasley della formazione soul Hasley Brothers, nonostante sia nata nel New Jersey, ha trascorso la maggior parte della propria infanzia a Los Angeles. Nominata da Stevie Wonder, Prince, Ella Fitzgerald, Toni Braxton e Mariah Carey come i principali musicisti di riferimento nella sua introspezione evolutiva musicale, amava cantare fin dall'infanzia. La sua famiglia ha sostenuto la ricerca della musica come a dettaglio, a dettame della carriera professionale. Inizia la formazione vocale classica all'età di 12 anni, in seguito si diploma alla LA County High School for the Arts e Haley Alexander ha la laurea presso l'UCLA, dove ha studiato anche nel dipartimento jazz. Quindi abbiamo sentito l'impronta jazz in questa rappresentazione che è denominata una Stripped Down di Hans Hasley Alexandra.

0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
1: Dedo DJ.

Le label spesso e volentieri fanno la storia di alcune formazioni, in questo caso però insomma sono le formazioni che hanno fatto la storia di una label. Infatti attorno alla Solar Sound of Los Angeles sono orbitate un po' delle formazioni che grazie a questo lancio musicale hanno riscosso notevoli successi e sono diventate icone incontrastate nel panorama musicale terrestre. Ma mi viene da citare i Lakeside, i Shalamar, Whispers, i Dynasty, che sono questi che abbiamo anche in sottofondo, ma anche quel gruppo femminile Climax. Ma soffermiamoci sui penultimi citati. I Dynasty sono stati tecnicamente un'idea appunto di Griffey, che era il produttore Sliver e membro quindi della Sliver, che avevano raggiunto molta popolarità all'inizio degli anni 70. Diciamo che era il tecnico del suono della Solar prima di diventare il produttore interno di questa etichetta, la Sound of Los Angeles Record, ed era stato in questa veste che ha riunito tutti i membri di Dynasty. Il gruppo era composto da tre giovani artisti: Nidra Bird, Linda Carrier e il cantante tastierista Kevin Spencer. Si è laureato diciamo nel New Orleans e divenne amico di Bird a Los Angeles durante questo inverno del 1982. Entrambi erano i visitatori del Mavericks Flat, popolare nightclub soul pop. Questo proprietario si unì con John Daniels e si misero in procinto di creare un nuovo gruppo, da cui naturalmente nacque da queste ceneri diciamo così appena menzionate, la formazione dei Dynasty. Un vecchio classico sul label denominato Solar, High Time I Left Your Baby, 1981. Ma ancora continuiamo nei grandi classici della musica funk. Loro sono i Radio, dal primo album

Leon J. Thomas III nasce a Brooklyn nel 1993, oltre che essere produttore discografico e cantautore statunitense, è anche un attore. È noto per la voce cantata di Tyrone nella seconda e terza stagione di The Zonzoli, di Andrew Harris nella serie Nicole Downs Victorious. Diciamo che ha debuttato a Broadway, pensate, solo a 10 anni, nel 2003 come Young Simba nella produzione The Lion King in Broadway. Nel 2004 è apparso come Jackie Tybox nella cast originale di Broadway di Tony Kusher, Caroline e Our Change, e andò in tournée con la compagnia durante questi mesi a Los Angeles e a San Francisco. E Thomas ha anche recitato nella produzione di The Broadway and The Color Purple. Né più recentemente, sino ad oggi, il 24 dicembre del 2013, Leon Thomas ha pubblicato un singolo, Hello, Who Are You? And With Kaifa, e nel 2014 ha rilasciato il suo mixtape Vibes sotto il nome di Leon Thomas tramite Da Piff, adesso in CB Remix insieme a Chris Brown, The Matt, Leo Thomas.

Una caratteristica importante degli artisti è quella di avere queste duplici vocazioni. Nel caso di Shema Morton, oltre ad avere quella canora, ha anche quella come attrice. Infatti è molto conosciuta maggiormente per le attività di attrice che come cantante R&B. Infatti, oltre che essere della classe 1982, ha partecipato a dei film come Drumline nel 2002 e Un poliziotto ancora in prova nel 2016 e Tyler Perry's Temptation. Sposata già nel 2017, si risposa con King Solomon Smallwood nel 2022. Diciamo che un po' di tutto abbiamo detto, non abbiamo ricordato il titolo per Shema, Never Had. Never.

Right. Pensate, questo interprete si chiamava Jerry Ernest Knight, nasce nel 1952 e perisce nel 1996, è stato un bassista R&B americano, ha raggiunto la ribalta del successo tra il 1970 e gli anni 80, durante i quali ha fatto parte di diversi gruppi, ma quello maggiormente importante è quello dei Radio con Ray Parker Jr., originario di Los Angeles. Al primo riconoscimento come member fondatore della Radio, cantando, sembra che abbia proprio scritto e concepito lui la canzone Jack and Jill. Prima di questo è stato un abile session player per molti artisti, in particolar modo era il bassista anche di Lovely Day di Bill Withers. In questa versione assolutamente solistica, Joyride del 1980, lui era Jerry Knight, quasi al

0: anche di questa bellissima ora passata insieme, se abbiamo fatto buon funk. Di nuovo insieme la prossima settimana. Ciao!
1: Dedo DJ.
2: VRN Cinema.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Chiudi gli occhi, che note sono?
11: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
12: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
12: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
12: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
11: Io sono solo un accordatore.
12: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Che stai facendo?
15: Niente.
14: Come niente? Ti stai facendo una canna?
15: E beh?
14: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
15: Sì, e te che ne sai?
14: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
16: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa 1 su 10 è minorenne.
14: Butta via la droga, non la vita.
3: Spot.
17: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
18: È 00:17.
2: URL Radio.
19: Web Radio Network Night. La notte.

VRN Radio, solo grandi successi.

0: The only radio station you'll need, WRN Radio.
1: Se ripenso alle prime sere, l'amore e il sesso, le prime cene, io non lo so cosa sia successo.

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Stop!
2: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
3: Web Radio Network Night, la nostra.

0: Nella tua dichiarazione dei redditi, scegli di destinare l'8 per 1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot.
2: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
3: È l'una e un minuto.
4: VRL Radio.
5: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Spot.
6: Forse non salverò il mondo.
7: Forse non salverò l'economia.
6: Forse non salverò tutti gli indifesi.
7: Forse non salverò l'Amazzonia.
8: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
9: Web Radio Network Night, la notte più bella del web.

0: Ciao a tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati. Siamo di nuovo con il nostro Alo. Ciao Alo.
1: Ciao Ale, scusami, l'hai detto in una maniera un po' tipo mi hanno pagato per stare qui.
0: Ma che ne so, ma una volta che arrivo in studio c'è Brad Pitt, anzi guarda, voglio volare basso, che ne so, un Cattelan, un De Martino, cioè, ma io mi merito.
1: Allora io ti dico una cosa, quando poi andrò a condurre il Festival di Sanremo e avrò più glutei e più bicipiti, poi mi verrai
0: più glutine,
1: a pregare.
0: Più glutine
1: insomma, è quello per adesso ce n'è tanto.
0: Ti rimpiangerò, sì, sicuramente. Sì. Ma sì, ci accorgiamo del valore delle cose solo quando le perdiamo.
1: Però vedi la differenza, Ale, a me un po' di tempo fa, adesso lo posso dire, redazione, sì, visto che tu hai sdoganato questa cosa, mi hanno proposto: vuoi condurre questo programma con Miriam Leone? Io ho detto no, voglio
0: veramente
1: Alessandra Bellotti.
0: Allora mi rimangio tutto quello che
1: capito?
0: Ho detto. Allora,
1: redazione, si può avere il numero di Miriam Leone?
0: Allora, siamo qui come ogni lunedì per cominciare tra poco, sì, con loro. Oroscopale.
1: Eh beh, certo, tema della settimana, visto che adesso gli Oroscopalo hanno un tema, quello di questa settimana è le cose che rimandi da mesi, ovvero quelle che oggi le faccio ma oggi non arriva mai, e vediamo i segni come si...
0: Ogni segno zodiacale rimanda,
1: muovono, esatto,
0: a modo suo. Poi continueremo con Strano ma Vero, la rubrica che racconta le cose assurde che però realmente accadono, tipo ricordare ai clienti che non si fa la pipì nei bagni finti, i bagni finti quelli nei negozi di arredamento.
1: Esposti. Sì, anche perché dov'è lo sciacquone? Non c'è.
0: Hai presente, no? Quel negozio,
1: certo,
0: famosissimo.
1: No. Quello che inizia per I. Quello che fa rima con idea.
0: Com'è? Blu e giallo.
1: Blu e giallo.
0: Blu,
1: sì,
0: e giallo, bene. E poi andremo avanti e concluderemo con hashtag flop and roll, recensioni dei bambini sul cibo. Molto,
1: amori,
0: molto bello. Sì, sì, sì. Tra

0: Iniziamo ufficialmente con l'oroscopalo, la puntata di oggi e anche l'intera settimana se vogliamo, perché ricordiamo che oroscopare è importantissimo e che a volte quando lo si fa bene vale per tutta la settimana.
1: Se iniziamo la settimana lunedì 18 a oroscopare bene, lo possiamo fare tutta la settimana.
0: Perfetto.
1: E il weekend poi ci scateniamo. Quindi
0: oroscopiamo
1: sì.
0: A tema, tra l'altro.
1: Oroscopiamo a tema. Il tema di oggi per oroscopare è le cose che rimandi da mesi. E quindi partiamo con Ariete. Dovevi iniziare la dieta a marzo e maggio hai iniziato a pensarci. Toro, dovevi sistemare l'armadio, hai aperto l'anta, hai richiuso l'anta, hai fatto abbastanza. Gemelli, dovevi chiamare quel famoso numero, hai chiamato tutti gli altri tranne quello. Cancro, dovevi parlare con quella persona, hai parlato con te stesso e hai perso anche quella discussione. Leone, il nostro showman o showgirl, dovevi iscriverti in palestra, ti sei iscritto alla newsletter della palestra, che è già un passo.
0: Che già, esatto.
1: Che intanto. Vergine, dovevi fare un controllo medico, hai controllato Google, ora hai 14 malattie immaginarie. Bilancia, dovevi prendere una decisione, hai deciso di rimandare la decisione. Decisione impeccabile. Scorpione, dovevi chiudere una questione, l'hai riaperta, poi l'hai chiusa. Poi l'hai riaperta, è un SRTV. Sagittario, dovevi iniziare un progetto, hai iniziato a parlarne, che per te è già metà del lavoro, la metà sbagliata. Poi Capricorno, la nostra...
0: Sentiamo, sentiamo.
1: Ale, dovevi prenderti un giorno di pausa, hai rimandato anche quello perché riposare ti stressa. Acquario, dovevi mettere ordine nella vita, hai messo ordine nella scrivania per 11 minuti. E poi chiudiamo con Pesci, dovevi rispondere a un messaggio, hai risposto nella tua testa, la persona aspetta ancora. E quindi ricordate, amici dell'oroscopalo, cari segni zodiacali, le cose che rimandate non spariscono, si riproducono.
0: Tra l'altro fa molto ridere che il Capricorno, questo è vero, confermo, cioè nel procrastinare, procrastina il riposo.
1: Certo.
0: Cioè, quindi non è un procrastinare,
1: quindi,
0: è un procrastinare la pausa.
1: Esatto.
0: Bene. Ah, che come si dice?
1: Che Capricorno.
0: No, che causa persa, che causa persa. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some

prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano, pendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di

0: scopalo del giorno, che vi ricordiamo vale per tutta la settimana, andiamo subito a leggere i messaggi dei nostri amici del comedy, selezionati dal nostro Alo, che insomma scarta gli insulti, perché certo, poi comunque qualcuno che ti insulta c'è sempre, dai,
1: sorrido,
0: diciamo,
1: li leggo, sorrido e me ne vado. Qualcuno, parecchi mi insultano.
0: Vediamo se in base a quello che hai raccontato sui segni zodiacali e su come ognuno di essi procrastina
1: che è successo? Hai bevuto la Treccale, hai mangiato,
0: come vedi non mi è uscito,
1: come essi procrastinano,
0: come si dice
1: procrastinare,
0: vabbè, lasciamo stare, insomma, rimandano gli impegni.
1: Bene, sì,
0: ok,
1: sì, esatto.
0: Se si ritrovano gli amici del comedy in quello che hai spiegato tu, e puoi spiegare solo ed esclusivamente tu, vai.
1: Beh, l'ho già spiegato prima, adesso vediamo la reaction dei nostri amici. Elena scrive: ciao Elena, quando hai detto che i pesci rispondono ai messaggi solo nella loro testa, mi sono sentita osservata. Io ho risposto a un vocale di mia sorella 3 giorni fa. Nella mia mente, lei ancora aspetta, scusami Sara. Allora, Sara, sorella di Elena, sappi che lei ti avrebbe risposto, ma a mente. Lei ha mandato un vocale.
0: Ma intanto salutiamo sia Sara che Elena. Comunque stavo pensando che io, talmente che non procrastino, che non lo so dire, vedi? C'è proprio qua.
1: Ah, per quello.
0: Cioè, per quello.
1: Certo,
0: per quello.
1: Se non lo fai non lo sai nemmeno dire,
0: esatto,
1: certo.
0: Esatto.
1: Andiamo da Matteo, che forse è meglio, che dice: io sono Capricorno e dovevo prendermi un giorno di pausa da febbraio.

0: febbraio. Ogni settimana dico: questa è quella buona. Poi arrivo al venerdì e rimando: anche il mio riposo ha bisogno di riposo. Vedi, come dicevi,
1: Matteo,
0: tu prima
1: potremmo essere anime gemelle. Pensa cioè insieme che cosa potremmo fare: conquistare il mondo come mignolo col prof.
0: Ma mica siete leoni.
1: Matteo,
0: non siete leone,
1: non siamo
0: leone.
1: Hai ragione.
2: Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito, ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso per non correre nessun rischio. Ho

0: prosegue il nostro lunedì insieme. Tra l'altro, se non sbaglio, sì, è 18 con tra poco la rubrica Strano ma vero, cose assurde che però realmente accadono, tipo dover ricordare ai clienti dei negozi di arredamento che non si fa la pipì nei bagni, quelli finti che servono, insomma, i cessi da esposizione, lo possiamo dire?
1: Sì, ma meno male che è la pipì.

0: da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
1: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
2: Spot!
3: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
4: VRN Radio. Bellissima.
5: Your radio station.

0: cari amici del Comedy, è giunto quel momento della rubrica Strano ma Vero, cose assurde che però realmente accadono o sono accadute o esistono, insomma, eccetera eccetera. Sembra assurdo, ma c'è qualcuno che deve specificare che i bagni che sono presenti, diciamo i bagni da esposizione,
1: nei negozi, quelli nei famosi, negozi, nei centri commerciali, quelli che fanno rima con idea,
0: esatto, sono finti. Non si può fare né la pipì né altro, insomma, in quei
1: allora,
0: bagni.
1: Allora Ale, ti faccio una domanda prima che tu poi ci racconti questa cosa. A te l'hanno dovuto spiegare o ci sei arrivata?
0: No, io no, guarda, perché ti devo dire, mi diverto molto a far finta di cucinare in questi posti, però
1: fai
0: finta,
1: capito? Non è che io accendo il gas, oppure io non è che mi metto. Guarda, l'unica forse passabile è dormire sul letto, ma per provarlo.
0: Per provarlo, certo.
1: Ti sdrai, perché io so anche di casi di persone che si sono addormentati nel letto di questi grandi espositori.
0: Come si vede anche nei grandi film americani, fa ridere, no? Addormentarsi
1: molto.
0: E poi il negozio chiude. Vabbè, comunque intanto diciamo che il recipiente dove poter fare i bisogni c'è, ma il sistema di scarico
1: esatto.
0: No.
1: Beh,
0: quindi forse c'è un problema.
1: Anche perché sorge nel nulla. Non ti
0: però
1: viene
0: però
1: dubbio.
0: È un complimento verso questi negozi, perché la cura del dettaglio è pensata proprio per aiutare i clienti a immaginare la vita quotidiana, no? Con quei mobili.
1: Sì.
0: Con quei cessi, evidentemente.
1: Certo, chiaro.
0: Okay. Quindi ti mettono talmente a tuo agio che forse pensi di dover fare i bisogni proprio lì. Però la cosa interessante è che succede spesso, più spesso di quello che pensiamo.
1: Quindi mostrando anche le parti intime.
0: Soprattutto in quel negozio lì. Perché poi ci sono anche le porte, in effetti.
1: Ah, in alcuni è vero,
0: pensi.
1: C'è la porta, è vero.
0: Non è che sei proprio in vista
1: a volte.
0: È vero. Perché ti fanno proprio dei percorsi pensati per metterti.
1: Li testano. Lasciando il goccetto.
0: Comunque,
1: magari, no?
0: È successo che più di una volta il personale dovuto sottolineare che si tratta di ambientazioni dimostrative, quindi con dei cartelli eccetera, però diciamo che alla base di tutto questo c'è proprio il concetto di showroom immersivo, più immersivo
1: di quello, immersivo anche nell'immergere queste
0: esatto.
1: questi sanitari con della roba.
0: Esatto. Comunque provate per credere, cioè provate i gabinetti,
1: che poi ci danno la colpa, capito?
0: Provate ad andare su internet a cercare quante volte è accaduto e vedrete che non dico fandonie.
1: Numeri da capogiro. Canto.

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
1: Spot.
2: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
3: Sono le due.
4: URL Radio.
5: The Calling Radio Show.